Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Marisa Zongorenzo.
1: E non mi scocciamo a ballare.
0: Ehi, la facciamo su ballo, via.
1: E non mi scocciamo a ballare.
0: Non fanno ballo.

0: favore, prendimi la mano, facciamo il subato, ya.
1: E non mi sbuccia, fammi ballare.
0: Guarda, guarda che sei brava, guarda.
1: E non mi sbuffa in te,
0: ah, non come balli, Maria Seda, e su,

0: il fuoco, deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 5800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 8 ottobre. Ariete, non tutto deve essere risolto oggi, potreste accorgervi che una situazione migliora smettendo di inseguirla. Una piccola sorpresa può arrivare in serata in amore. Toro, una giornata utile per recuperare una risorsa che credevate ormai esaurita, può essere un'idea. In amore emerge il desiderio di una maggiore chiarezza. Gemelli, avete bisogno di cambiare prospettiva su una questione che state osservando sempre dallo stesso punto di vista. In amore c'è bisogno di un dialogo sincero. Cancro, una giornata in cui potreste sentirvi più selettivi del solito e non sarà necessariamente un limite. Preparate un piccolo programma per il weekend. Leone, il vostro entusiasmo non manca, ma oggi sarà la qualità delle vostre mosse a fare la differenza. Scegliete una sola cosa e fatela bene. Vergine, la luna vi rende particolarmente attenti a ciò che accade intorno a voi e vi permette di cogliere una sfumatura decisiva. Cambiate una piccola abitudine della vostra giornata. Bilancia, avete bisogno di recuperare un po' di leggerezza, soprattutto se negli ultimi giorni avete dedicato troppe energie alle esigenze degli altri. Regalatevi qualcosa di piacevole. Scorpione, avete una capacità particolare di leggere tra le righe, oggi potrebbe tornarvi molto utile. Tenete per voi una buona intuizione. Sagittario, una questione legata al futuro torna ad occupare i vostri pensieri, ma stavolta con maggiore concretezza. Fate una telefonata a una persona con cui avete perso un po' il contatto. Capricorno, avete davanti una giornata preziosa per capire quanto vale davvero un progetto che avete in mente. Dedicate attenzione a un dettaglio che normalmente ignorate. Acquario, non forzate una risposta. Un'intuizione più completa potrebbe arrivare nei prossimi giorni. In amore potreste sorprendere qualcuno con una frase inattesa. Pesci, la giornata vi chiede di distinguere ciò che desiderate davvero da ciò che state facendo soltanto per pigrizia o abitudine. In amore avete bisogno di sentirvi compresi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Sono qui per raccontarvi una storia, la storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi.

0: questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
1: Radio Domus Novas.
2: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuova Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Carlo Felice attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra lo svincolo per Macomer e lo svincolo per Abba Santa Ghilarza in direzione Cagliari nella provincia di Nuoro. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di giovedì 8 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sull'isola avremo una giornata caratterizzata da molta nuvolosità, per effetto di infiltrazioni umide che manterranno i cieli spesso nuvolosi o molto nuvolosi. Nel complesso, però, i fenomeni resteranno per lo più deboli e irregolari, senza una fase di maltempo diffuso su tutta la regione. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in progressivo assorbimento dalla sera, quando inizieranno ad aprirsi anche delle schiarite. Sul litorale orientale e su quello meridionale prevarrà invece un'alternanza di nubi sparse e schiarite per gran parte della giornata. Sulle zone interne meridionali la nuvolosità tenderà ad aumentare nel pomeriggio, con la possibilità di deboli piogge, prima di un miglioramento serale. Sulle zone interne settentrionali il cielo resterà molto nuvoloso o coperto, con deboli precipitazioni più persistenti. Sui rilievi, infine, qualche pioggia sarà possibile al mattino, con una temporanea attenuazione nel pomeriggio e una possibile ripresa verso sera. Passiamo alle temperature, che resteranno miti ma con valori più contenuti sulle zone interne. Sui settori meridionali saranno ancora possibili massime intorno ai 28-29 gradi, mentre nelle aree interne più elevate si scenderà verso 22-24 gradi. A Sadali, ad esempio, si indicano circa 18 gradi di minima e 22 di massima, mentre nel sud dell'isola, località come Doglianova registreranno una temperatura massima di circa 28 gradi. Per quanto riguarda i venti, saranno generalmente deboli dai quadranti sud-occidentali, con tendenza ad attenuarsi e a ruotare progressivamente verso ovest. Localmente, soprattutto nelle ore pomeridiane, potranno comunque risultare più sostenuti sui settori esposti. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.550 metri di quota, quindi su valori più bassi rispetto ai giorni precedenti. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna passerà da molto mosso a mosso, il canale di Sardegna da poco mosso a mosso, il Tirreno sarà generalmente mosso, mentre le bocche di Bonifacio registreranno condizioni di mare da mosso a molto mosso. Queste erano le previsioni di giovedì 8 ottobre. Da Isabella è tutto. Vi saluto e vi do appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao!

0: Giovedì 8 ottobre 2026, la Chiesa ricorda Santa Reparata e San Giovanni Calabria. La luna calante è illuminata al 12%. Il proverbio del giorno, chi dorme non piglia pesci, ricorda che un atteggiamento vigile e attivo permette di conseguire i risultati desiderati. E si celebra la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 la Repubblica di San Marino adottava la nuova Costituzione che sostituiva lo Statuti Comunali in vigore da 300 anni. Nel 1803 moriva a Firenze il poeta e drammaturgo Vittorio Alfieri. Nel 1912 Antonio d'Alba, che aveva tentato di uccidere il re Vittorio Emanuele III, veniva condannato a 30 anni, una pena ridotta dato che il ragazzo era ancora minorenne. E nel 1930 a Ciampino, volo sperimentale per il primo elicottero moderno, il DAT-3, che poteva volare in verticale, era stato progettato da Corradino d'Ascanio. E nel 1971 nel Regno Unito veniva pubblicato Imagine, il quinto album solista di John Lennon, già uscito in America un mese prima. Nel 1985 moriva a Monza lo scrittore Riccardo Bacchelli, ispiratore di una legge per la sussistenza a cittadini illustri in stato di indigenza. Nel 1995 matrimonio per l'attrice Maria Grazia Cucinotta, che a San Gemini, in provincia di Terni, sposava Giulio Violati. Avevano 26 e 28 anni. Nel 2000 la Ferrari tornava a vincere il mondiale di Formula 1, conquistando il titolo costruttori e piloti con Michael Schumacher. 25 anni fa, nel 2001, gravissimo incidente aereo a Milano, dove un velivolo della compagnia svedese SAS si schiantava su un edificio di smistamento bagagli, provocando 118 vittime. Nel 2007 il premio Nobel per la medicina veniva assegnato a Mario Capecchi per le scoperte sulle cellule embrionali. E nel 2022 Filippo Ganna riportava all'Italia il primato mondiale dell'ora di ciclismo, percorrendo 56 km e 792 metri. Sono nati l'8 ottobre. Nel 1881 Vincenzo Perugia, l'imbianchino che rubò la Gioconda. Nel 1931 l'editore Franco Cosimo Panini. Nel 1948 il fondatore dell'Adusbef Elio Lannutti e l'attore e regista Nini Salerno. Nascevano oggi anche la doppiatrice Daniela Fava nel 1954, il calciatore campione mondiale 1982 Antonio Cabrini nel 1957, il fondatore di Netflix Reed Hastings nel 1960, il cuoco e conduttore TV Carlo Cracco nel 1965 e il cantante Bruno Mars, nato in questo giorno nel 1985. Anche per l'8 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Domus Novas.
2: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas. Momenti da vivere.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 8 ottobre. Ariete, non tutto deve essere risolto oggi, potreste accorgervi che una situazione migliora smettendo di inseguirla. Una piccola sorpresa può arrivare in serata, in amore. Toro, una giornata utile per recuperare una risorsa che credevate ormai esaurita, può essere un'idea. In amore emerge il desiderio di una maggiore chiarezza. Gemelli, avete bisogno di cambiare prospettiva su una questione che state osservando sempre dallo stesso punto di vista. In amore c'è bisogno di un dialogo sincero. Cancro, una giornata in cui potreste sentirvi più selettivi del solito e non sarà necessariamente un limite. Preparate un piccolo programma per il weekend. Leone, il vostro entusiasmo non manca, ma oggi sarà la qualità delle vostre mosse a fare la differenza. Scegliete una sola cosa e fatela bene. Vergine, la luna vi rende particolarmente attenti a ciò che accade intorno a voi e vi permette di cogliere una sfumatura decisiva. Cambiate una piccola abitudine della vostra giornata. Bilancia, avete bisogno di recuperare un po' di leggerezza, soprattutto se negli ultimi giorni avete dedicato troppe energie alle esigenze degli altri. Regalatevi qualcosa di piacevole. Scorpione, avete una capacità particolare di leggere tra le righe, oggi potrebbe tornarvi molto utile. Tenete per voi una buona intuizione. Sagittario, una questione legata al futuro torna ad occupare i vostri pensieri, ma stavolta con maggiore concretezza. Fate una telefonata a una persona con cui avete perso un po' il contatto. Capricorno, avete davanti una giornata preziosa per capire quanto vale davvero un progetto che avete in mente. Dedicate attenzione a un dettaglio che normalmente ignorate. Acquario, non forzate una risposta, un'intuizione più completa potrebbe arrivare nei prossimi giorni. In amore potreste sorprendere qualcuno con una frase inattesa. Pesci, la giornata vi chiede di distinguere ciò che desiderate davvero da ciò che state facendo soltanto per pigrizia o abitudine. In amore avete bisogno di sentirvi compresi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

0: Segui il tuo oroscopo ogni giorno sulla nostra pagina Facebook Oroscopo di Azus.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono vite che sembrano già finite prima di finire davvero. Vite che si sono ritirate in un angolo, silenziose, convinte di non meritare più la luce. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Oggi incontriamo un mondo in cui la caduta non è mai definitiva, ma rialzarsi costa tutto ciò che si ha. Un romanzo che parla di colpa e nostalgia, di ciò che si porta dentro senza saperlo nominare. Se anche tu scrivi di umanità ferita che cerca a suo modo una via d'uscita, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Qui trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Quello di oggi si chiama Un momento di debolezza di Stefano Piedimonte ed è la storia di Ludovico e Cesare. Ludovico cura, Cesare vuole essere curato. Ludovico ha già molto vissuto, Cesare ha 19 anni. Ludovico ha esercitato il mestiere di psichiatra, ha scritto articoli e libri. La stima della quale godeva è mutata in disonore, forse disprezzo, quando la relazione che intratteneva con una sua paziente è diventata un fatto di cronaca. Passati 10 anni, Ludovico continua a prescrivere farmaci e cure di nascosto in un appartamento alla periferia di Milano, dove la luce filtra poco, eppure la speranza. Malattie immaginarie, ma comunque dolorose. Dall'ex dottore arrivano molte disperazioni. All'ex dottore ci si riferisce chiamandolo lo sciamano. Cesare invece ha perso il padre e insieme al padre la speranza di una vita decente. Lui e lo sciamano non si piacciono, anzi si detestano. Eppure c'è qualcosa che suona in entrambi e non è un miracolo e nemmeno un sentimento. È Pink Moon, l'ultimo album di Nick Drake. Ludovico non dovrebbe prenderlo in cura, ma lo fa. E per nessuno dei due cambierebbe niente se Chloe, la ragazza che di Cesare è innamorata, non lo seguisse fino all'appartamento dello sciamano minacciando di denunciare Ludovico per ciò che sta facendo a Cesare. Se non fosse per Chloe e la sua risolutezza, Ludovico non si ricorderebbe di aver amato Gabriella e che Gabriella è viva e sta ancora là dove tutto è cominciato e si è perduto, a Napoli. Di Stefano Piedimonte, Un momento di debolezza. Edizioni Marsilio.
3: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
4: Ogni giorno
5: musica.
4: Voglia.
5: Tutti
4: i giorni
5: voglia di musica.
4: Radio Domus Novas.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 8 ottobre. Ariete, non tutto deve essere risolto oggi. Potreste accorgervi che una situazione migliora smettendo di inseguirla. Una piccola sorpresa può arrivare in serata in amore. Toro, una giornata utile per recuperare una risorsa che credevate ormai esaurita. Può essere un'idea. In amore emerge il desiderio di una maggiore chiarezza. Gemelli, avete bisogno di cambiare prospettiva su una questione che state osservando sempre dallo stesso punto di vista. In amore c'è bisogno di un dialogo sincero. Cancro, una giornata in cui potreste sentirvi più selettivi del solito e non sarà necessariamente un limite. Preparate un piccolo programma per il weekend. Leone, il vostro entusiasmo non manca, ma oggi sarà la qualità delle vostre mosse a fare la differenza. Scegliete una sola cosa e fatela bene. Vergine, la luna vi rende particolarmente attenti a ciò che accade intorno a voi e vi permette di cogliere una sfumatura decisiva. Cambiate una piccola abitudine della vostra giornata. Bilancia, avete bisogno di recuperare un po' di leggerezza, soprattutto se negli ultimi giorni avete dedicato troppe energie alle esigenze degli altri. Regalatevi qualcosa di piacevole. Scorpione, avete una capacità particolare di leggere tra le righe, oggi potrebbe tornarvi molto utile. Tenete per voi una buona intuizione. Sagittario, una questione legata al futuro torna ad occupare i vostri pensieri, ma stavolta con maggiore concretezza. Fate una telefonata a una persona con cui avete perso un po' il contatto. Capricorno, avete davanti una giornata preziosa per capire quanto vale davvero un progetto che avete in mente. Dedicate attenzione a un dettaglio che normalmente ignorate. Acquario, non forzate una risposta. Un'intuizione più completa potrebbe arrivare nei prossimi giorni. In amore, potreste sorprendere qualcuno con una frase inattesa. Pesci, la giornata vi chiede di distinguere ciò che desiderate davvero da ciò che state facendo soltanto per pigrizia o abitudine. In amore avete bisogno di sentirvi compresi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: C'è il pericolo di una piena. Non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione.

0: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Scopri cosa ti riservano le stelle con le stelle di Azus.
2: Le stelle di Azus.
1: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
3: Prodotto da cartomanti europei, le stelle di Azus
1: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
3: le stelle di Azus,
1: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
2: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
4: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

di questa settimana, Le balene di notte, è un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere, anticipando l'album A mente scalza, disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: Sito.
1: Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.
2: Disco novità.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuova Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra lo svincolo per Macomer e lo svincolo per Abba Santa Ghilarza in direzione Cagliari nella provincia di Nuoro. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di giovedì 8 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sull'isola avremo una giornata caratterizzata da molta nuvolosità, per effetto di infiltrazioni umide che manterranno i cieli spesso nuvolosi o molto nuvolosi. Nel complesso, però, i fenomeni resteranno per lo più deboli e irregolari, senza una fase di maltempo diffuso su tutta la regione. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in progressivo assorbimento dalla sera, quando inizieranno ad aprirsi anche delle schiarite. Sul litorale orientale e su quello meridionale prevarrà invece un'alternanza di nubi sparse e schiarite per gran parte della giornata. Sulle zone interne meridionali la nuvolosità tenderà ad aumentare nel pomeriggio, con la possibilità di deboli piogge, prima di un miglioramento serale. Sulle zone interne settentrionali il cielo resterà molto nuvoloso o coperto, con deboli precipitazioni più persistenti. Sui rilievi, infine, qualche pioggia sarà possibile al mattino, con una temporanea attenuazione nel pomeriggio e una possibile ripresa verso sera. Passiamo alle temperature, che resteranno miti ma con valori più contenuti sulle zone interne. Sui settori meridionali saranno ancora possibili massime intorno ai 28-29 gradi, mentre nelle aree interne più elevate si scenderà verso 22-24 gradi. A Sadali, ad esempio, si indicano circa 18 gradi di minima e 22 di massima, mentre nel sud dell'isola, località come Doglianova registreranno una temperatura massima di circa 28 gradi. Per quanto riguarda i venti, saranno generalmente deboli dai quadranti sud-occidentali, con tendenza ad attenuarsi e a ruotare progressivamente verso ovest. Localmente, soprattutto nelle ore pomeridiane, potranno comunque risultare più sostenuti sui settori esposti. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.550 metri di quota, quindi su valori più bassi rispetto ai giorni precedenti. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna passerà da molto mosso a mosso, il canale di Sardegna da poco mosso a mosso, il Tirreno sarà generalmente mosso, mentre le bocche di Bonifacio registreranno condizioni di mare da mosso a molto mosso. Queste erano le previsioni di giovedì 8 ottobre. Da Isabella è tutto. Vi saluto e vi do appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì. Mica succede.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 8 ottobre. Ariete, non tutto deve essere risolto oggi, potreste accorgervi che una situazione migliora smettendo di inseguirla. Una piccola sorpresa può arrivare in serata in amore. Toro, una giornata utile per recuperare una risorsa che credevate ormai esaurita, può essere un'idea. In amore emerge il desiderio di una maggiore chiarezza. Gemelli, avete bisogno di cambiare prospettiva su una questione che state osservando sempre dallo stesso punto di vista. In amore c'è bisogno di un dialogo sincero. Cancro, una giornata in cui potreste sentirvi più selettivi del solito e non sarà necessariamente un limite. Preparate un piccolo programma per il weekend. Leone, il vostro entusiasmo non manca, ma oggi sarà la qualità delle vostre mosse a fare la differenza. Scegliete una sola cosa e fatela bene. Vergine, la luna vi rende particolarmente attenti a ciò che accade intorno a voi e vi permette di cogliere una sfumatura decisiva. Cambiate una piccola abitudine della vostra giornata. Bilancia, avete bisogno di recuperare un po' di leggerezza, soprattutto se negli ultimi giorni avete dedicato troppe energie alle esigenze degli altri. Regalatevi qualcosa di piacevole. Scorpione, avete una capacità particolare di leggere tra le righe, oggi potrebbe tornarvi molto utile. Tenete per voi una buona intuizione. Sagittario, una questione legata al futuro torna ad occupare i vostri pensieri, ma stavolta con maggiore concretezza. Fate una telefonata a una persona con cui avete perso un po' il contatto. Capricorno, avete davanti una giornata preziosa per capire quanto vale davvero un progetto che avete in mente. Dedicate attenzione a un dettaglio che normalmente ignorate. Acquario, non forzate una risposta, un'intuizione più completa potrebbe arrivare nei prossimi giorni. In amore potreste sorprendere qualcuno con una frase inattesa. Pesci, la giornata vi chiede di distinguere ciò che desiderate davvero da ciò che state facendo soltanto per pigrizia o abitudine. In amore avete bisogno di sentirvi compresi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi,

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: excited.
1: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Giovedì 8 ottobre 2026, la Chiesa ricorda Santa Reparata e San Giovanni Calabria. La luna calante è illuminata al 12%. Il proverbio del giorno, chi dorme non piglia pesci, ricorda che un atteggiamento vigile e attivo permette di conseguire i risultati desiderati. E si celebra la giornata internazionale per la riduzione

0: e dei disastri naturali. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 la Repubblica di San Marino adottava la nuova Costituzione che sostituiva lo Statuti Comunali in vigore da 300 anni. Nel 1803 moriva a Firenze il poeta e drammaturgo Vittorio Alfieri. Nel 1912 Antonio d'Alba, che aveva tentato di uccidere il re Vittorio Emanuele III, veniva condannato a 30 anni, una pena ridotta dato che il ragazzo era ancora minorenne. E nel 1930 a Ciampino, volo sperimentale per il primo elicottero moderno, il DAT-3, che poteva volare in verticale, era stato progettato da Corradino d'Ascanio. E nel 1971 nel Regno Unito veniva pubblicato Imagine, il quinto album solista di John Lennon, già uscito in America un mese prima. Nel 1985 moriva a Monza lo scrittore Riccardo Bacchelli, ispiratore di una legge per la sussistenza a cittadini illustri in stato di indigenza. Nel 1995 matrimonio per l'attrice Maria Grazia Cucinotta, che a San Gemini, in provincia di Terni, sposava Giulio Violati. Avevano 26 e 28 anni. Nel 2000 la Ferrari tornava a vincere il mondiale di Formula 1, conquistando il titolo costruttori e piloti con Michael Schumacher. 25 anni fa, nel 2001, gravissimo incidente aereo a Milano, dove un velivolo della compagnia svedese SAS si schiantava su un edificio di smistamento bagagli, provocando 118 vittime. Nel 2007 il premio Nobel per la medicina veniva assegnato a Mario Capecchi per le scoperte sulle cellule embrionali. E nel 2022 Filippo Ganna riportava all'Italia il primato mondiale dell'ora di ciclismo, percorrendo 56 km e 792 metri. Sono nati l'8 ottobre. Nel 1881 Vincenzo Perugia, l'imbianchino che rubò la Gioconda. Nel 1931 l'editore Franco Cosimo Panini. Nel 1948 il fondatore dell'Adusbef Elio Lannutti e l'attore e regista Nini Salerno. Nascevano oggi anche la doppiatrice Daniela Fava nel 1954, il calciatore campione mondiale 1982 Antonio Cabrini nel 1957, il fondatore di Netflix Reed Hastings nel 1960, il cuoco e conduttore TV Carlo Cracco nel 1965 e il cantante Bruno Mars, nato in questo giorno nel 1985. Anche per l'8 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui!
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, è vero, è vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono vite che sembrano già finite prima di finire davvero. Vite che si sono ritirate in un angolo, silenziose, convinte di non meritare più la luce. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti in un libro. Oggi incontriamo un mondo in cui la caduta non è mai definitiva, ma rialzarsi costa tutto ciò che si ha. Un romanzo che parla di colpa e nostalgia, di ciò che si porta dentro senza saperlo nominare. Se anche tu scrivi di umanità ferita che cerca a suo modo una via d'uscita, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Qui trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Quello di oggi si chiama Un momento di debolezza di Stefano Piedimonte ed è la storia di Ludovico e Cesare. Ludovico cura, Cesare vuole essere curato. Ludovico ha già molto vissuto, Cesare ha 19 anni. Ludovico ha esercitato il mestiere di psichiatra, ha scritto articoli e libri. La stima della quale godeva è mutata in disonore, forse disprezzo, quando la relazione che intratteneva con una sua paziente è diventata un fatto di cronaca. Passati 10 anni, Ludovico continua a prescrivere farmaci e cure di nascosto in un appartamento alla periferia di Milano, dove la luce filtra poco, eppure la speranza. Malattie immaginarie, ma comunque dolorose. Dall'ex dottore arrivano molte disperazioni. All'ex dottore ci si riferisce chiamandolo lo sciamano. Cesare invece ha perso il padre e insieme al padre la speranza di una vita decente. Lui e lo sciamano non si piacciono, anzi si detestano. Eppure c'è qualcosa che suona in entrambi e non è un miracolo e nemmeno un sentimento. È Pink Moon, l'ultimo album di Nick Drake. Ludovico non dovrebbe prenderlo in cura, ma lo fa. E per nessuno dei due cambierebbe niente se Chloe, la ragazza che di Cesare è innamorata, non lo seguisse fino all'appartamento dello sciamano minacciando di denunciare Ludovico per ciò che sta facendo a Cesare. Se non fosse per Chloe e la sua risolutezza, Ludovico non si ricorderebbe di aver amato Gabriella e che Gabriella è viva e sta ancora là dove tutto è cominciato e si è perduto, a Napoli. Di Stefano Piedimonte, Un momento di debolezza. Edizioni Marsilio.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. 1, 2, 3.

Yeah.

0: Das Omen.
1: Stimmt, ja. Sandtien gibt's euch quello che Santo io.
2: Si, Olio. E Radio Damus Novas.
1: Losa Povo. Che cosa credi, stupido?

0: Idea News Magazine.
1: Magnifico documento quello della Carta Universale dei Diritti Umani, che ricorda a tutti che nasciamo tutti liberi e uguali, e si chiude con il 30° diritto che sancisce che nessuno può togliere ad un altro essere umano i propri diritti. La Carta Universale dei Diritti Umani resta un dato stabile nella vita di chi la conosce, anche per vivere il proprio quotidiano, che sia la famiglia, che sia l'ambiente di lavoro, che sia semplicemente il rispetto delle persone che ci servono quando andiamo in un supermercato. E se vi sembra lontano dalla realtà solo perché è stato pubblicato nel 1947, beh, è il caso di ricordarvi che fondamentalmente non c'è mai niente di nuovo sotto il sole. Vi invito a consultare il sito www.unitiperidirittiumani.it oppure The Human Right, che è il sito che nasce proprio per le giovani generazioni. Troverete dei materiali davvero incredibili, potrete richiederli gratuitamente e soprattutto potreste utilizzarli per una personale conoscenza, ma anche per diffondere questo pensiero che ci potrà essere pace sulla terra solo quando impareremo a fidarci l'uno dell'altro. Queste sono le parole del filosofo umanitario Ron Hubbard. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con...
1: Troppo forti! Troppo forti! Troppo forti!
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti!
1: Troppo Forti con Alex De Sì!
2: Hai capito? Ho capito sì, mica succede!

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 8 ottobre. Ariete, non tutto deve essere risolto oggi, potreste accorgervi che una situazione migliora smettendo di inseguirla. Una piccola sorpresa può arrivare in serata in amore. Toro, una giornata utile per recuperare una risorsa che credevate ormai esaurita, può essere un'idea. In amore emerge il desiderio di una maggiore chiarezza. Gemelli, avete bisogno di cambiare prospettiva su una questione che state osservando sempre dallo stesso punto di vista. In amore c'è bisogno di un dialogo sincero. Cancro, una giornata in cui potreste sentirvi più selettivi del solito e non sarà necessariamente un limite. Preparate un piccolo programma per il weekend. Leone, il vostro entusiasmo non manca, ma oggi sarà la qualità delle vostre mosse a fare la differenza. Scegliete una sola cosa e fatela bene. Vergine, la luna vi rende particolarmente attenti a ciò che accade intorno a voi e vi permette di cogliere una sfumatura decisiva. Cambiate una piccola abitudine della vostra giornata. Bilancia, avete bisogno di recuperare un po' di leggerezza, soprattutto se negli ultimi giorni avete dedicato troppe energie alle esigenze degli altri. Regalatevi qualcosa di piacevole. Scorpione, avete una capacità particolare di leggere tra le righe e oggi potrebbe tornarvi molto utile. Tenete per voi una buona intuizione. Sagittario, una questione legata al futuro torna ad occupare i vostri pensieri, ma stavolta con maggiore concretezza. Fate una telefonata a una persona con cui avete perso un po' il contatto. Capricorno, avete davanti una giornata preziosa per capire quanto vale davvero un progetto che avete in mente. Dedicate attenzione a un dettaglio che normalmente ignorate. Acquario, non forzate una risposta. Un'intuizione più completa potrebbe arrivare nei prossimi giorni. In amore, potreste sorprendere qualcuno con una frase inattesa. Pesci, la giornata vi chiede di distinguere ciò che desiderate davvero da ciò che state facendo soltanto per pigrizia o abitudine. In amore avete bisogno di sentirvi compresi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza, disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: appuntamento.
1: Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.
2: Disco novità.
3: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
4: Cosa vuoi?
3: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
4: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
3: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuva Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Carlo Felice attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra lo svincolo per Macomer e lo svincolo per Abba Santa Ghilarza in direzione Cagliari nella provincia di Nuoro. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
6: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di giovedì 8 ottobre. A cura di Icnos, la Sardegna in diretta. Sull'isola avremo una giornata caratterizzata da molta nuvolosità, per effetto di infiltrazioni umide che manterranno i cieli spesso nuvolosi o molto nuvolosi. Nel complesso, però, i fenomeni resteranno per lo più deboli e irregolari, senza una fase di maltempo diffuso su tutta la regione. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in progressivo assorbimento dalla sera, quando inizieranno ad aprirsi anche delle schiarite. Sul litorale orientale e su quello meridionale prevarrà invece un'alternanza di nubi sparse e schiarite per gran parte della giornata. Sulle zone interne meridionali la nuvolosità tenderà ad aumentare nel pomeriggio, con la possibilità di deboli piogge, prima di un miglioramento serale. Sulle zone interne settentrionali il cielo resterà molto nuvoloso o coperto, con deboli precipitazioni più persistenti. Sui rilievi, infine, qualche pioggia sarà possibile al mattino, con una temporanea attenuazione nel pomeriggio e una possibile ripresa verso sera. Passiamo alle temperature, che resteranno miti ma con valori più contenuti sulle zone interne. Sui settori meridionali saranno ancora possibili massime intorno ai 28-29 gradi, mentre nelle aree interne più elevate si scenderà verso 22-24 gradi. A Sadali, ad esempio, si indicano circa 18 gradi di minima e 22 di massima, mentre nel sud dell'isola, località come Doglianova registreranno una temperatura massima di circa 28 gradi. Per quanto riguarda i venti, saranno generalmente deboli dai quadranti sud-occidentali, con tendenza ad attenuarsi e a ruotare progressivamente verso ovest. Localmente, soprattutto nelle ore pomeridiane, potranno comunque risultare più sostenuti sui settori esposti. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.550 metri di quota, quindi su valori più bassi rispetto ai giorni precedenti. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna passerà da molto mosso a mosso, il canale di Sardegna da poco mosso a mosso, il Tirreno sarà generalmente mosso, mentre le bocche di Bonifacio registreranno condizioni di mare da mosso a molto mosso. Queste erano le previsioni di giovedì 8 ottobre. Da Isabella è tutto. Vi saluto e vi do appuntamento alle prossime informazioni meteo di Icnos, la Sardegna in diretta.
7: Giovedì 8 ottobre 2026. La chiesa ricorda Santa Reparata e San Giovanni Calabria. La luna calante è illuminata al 12%. Il proverbio del giorno, chi dorme non piglia pesci, ricorda che un atteggiamento vigile e attivo permette di conseguire i risultati desiderati. E si celebra la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 la Repubblica di San Marino adottava la nuova Costituzione che sostituiva lo statuti comunali in vigore da 300 anni. Nel 1803 moriva a Firenze il poeta e drammaturgo Vittorio Alfieri. Nel 1912 Antonio d'Alba, che aveva tentato di uccidere il re Vittorio Emanuele III, veniva condannato a 30 anni, una pena ridotta dato che il ragazzo era ancora minorenne. E nel 1930 a Ciampino, volo sperimentale per il primo elicottero moderno, il DAT-3, che poteva volare in verticale, era stato progettato da Corradino d'Ascanio. E nel 1971 nel Regno Unito veniva pubblicato Imagine, il quinto album solista di John Lennon, già uscito in America un mese prima. Nel 1985 moriva a Monza lo scrittore Riccardo Bacchelli, ispiratore di una legge per la sussistenza a cittadini illustri in stato di indigenza. Nel 1995 matrimonio per l'attrice Maria Grazia Cucinotta, che a San Gemini, in provincia di Terni, sposava Giulio Violati. Avevano 26 e 28 anni. Nel 2000 la Ferrari tornava a vincere il mondiale di Formula 1, conquistando il titolo costruttori e piloti con Michael Schumacher. 25 anni fa, nel 2001, gravissimo incidente aereo a Milano, dove un velivolo della compagnia svedese SAS si schiantava su un edificio di smistamento bagagli, provocando 118 vittime. Nel 2007 il premio Nobel per la medicina veniva assegnato a Mario Capecchi per le scoperte sulle cellule embrionali. E nel 2022 Filippo Ganna riportava all'Italia il primato mondiale dell'ora di ciclismo, percorrendo 56 km e 792 metri. Sono nati l'8 ottobre. Nel 1881 Vincenzo Perugia, l'imbianchino che rubò la Gioconda. Nel 1931 l'editore Franco Cosimo Panini. Nel 1948 il fondatore dell'Adusbef Elio Lannutti e l'attore e regista Nini Salerno. Nascevano oggi anche la doppiatrice Daniela Fava nel 1954, il calciatore campione mondiale 1982 Antonio Cabrini nel 1957, il fondatore di Netflix Reed Hastings nel 1960, il cuoco e conduttore TV Carlo Cracco nel 1965 e il cantante Bruno Mars, nato in questo giorno nel 1985. Anche per l'8 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
2: Radio Domus Novas.
0: Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus.

magari toccasse a me. Ho esperienza e capacità, trasformista per vocazione.

mattina è del 14 marzo 2037. Le canzoni più belle di... Ho sbagliato qualcosa forse?

0: lunedì. Allora iniziamo il nostro appuntamento. Buongiorno, intanto voglio fare subito un saluto a Max. Dov'è Max? Buongiorno.
1: Caffè, signori, caffè. Allora, lei lo vuole macchiato, signor? Oh, latte di soia, guardi, non ce l'ho. Poi lo zucchero come leggero. Insomma, che zucchero è? Lo zucchero ci vuole nella vita, come la musica. Buongiorno. Ciao, Maurillo, ben trovato. Saluti, saluti e baci qui da Tropea. Noi ridiamo sempre, siamo al mare. Insomma, un mare di musica, no? Buongiorno.
0: Senti, com'è il tempo lì a Tropea? Buongiorno, Max.
1: Ma guarda, ringraziando Dio, passando per San Pietro, Sant'Anna e tutti quanti, qui il clima è veramente bello, ecco, diciamo oggi giornata che si può stare in t-shirt e ne siamo davvero molto felici di questo, goderci questo bel tempo, dove invece in alcune regioni d'Italia si registra un tempo un po' più incazzato, ecco.
0: Infatti qui piove, a Padova piove, c'è una brutta giornata.
1: Allora salutiamo tutti i padovani, un momento in più per farsi uno spritz e rilassarsi meglio, perché comunque le giornate cupe bisogna un po' recuperare, no?
0: Ma potrebbe essere un momento in più per prendere l'aereo e venire dalle tue parti.
1: Ma sì, ma dai, l'estate è finita da poco, se volete farla continuare, ragazzi, bisogna lavorare, insomma, bisogna fare qualcosa, mica si può sempre stare. Noi cerchiamo di realizzare qui in quel poco che ci resta qualche manico d'ombrellone ancora in spiaggia, però siamo davvero felici ancora di fotografarlo e magari postarlo sui social.
0: Certo, certo, bravo, bravo. Max, cosa dirti?
1: No, lo sai perché ti ho chiamato? Mi devi mandare una sigla del tuo programma, perché quando parte, parte all'improvviso, quindi se mi mandi la sigla diventa tutto più bello.
0: Sì, perché ne abbiamo messe 50 praticamente.
1: Ecco, mandamene una sola, una.
0: Sì, non ti dico cosa è successo stamattina, però è meglio di no, non dirlo in diretta.
1: Dai.
0: Si è incasinata. Buongiorno, la regia, ha fatto un casino, vabbè.
1: Dobbiamo andare di là, è arrivata tanta gente. Gente, vi voglio bene.
0: Ciao.
1: Buona
0: Max.
1: Giornata. Ciao Maurillo. Mandami la sigla, Maurillo. Mandami la sigla. Ciao.
0: Ciao, grazie, grazie. Allora, da Tropea noi ci spostiamo a Roma. Buongiorno Stefano.
2: Buongiorno, vi sento belli schizzati questa mattina. Complimenti a Max. Per un momento mi hai portato nel 2036 al 14 marzo. Ho avuto una crisi spazio-temporale proprio,
0: sì, esatto.
2: Quindi ho detto aiuto. Invece no, siamo all'8 ottobre del 2026.
0: Esatto.
2: A Roma c'è il diluvio universale.
0: Ah, piove anche lì, allora, come qui praticamente.
2: No, qui non piove, lanciano proprio secchiate d'acqua dal cielo.
0: Ho capito. Va bene, va bene, va bene. Caro Stefano, allora, buona mattinata, buongiorno. Stamattina inizi in diretta con le canzoni più belle di Ron.
2: Esatto, le canzoni più belle di Ron, naturalmente per me, ma naturalmente anche per tutti gli amici che ascoltano questo grandissimo cantautore. E abbiamo una canzone molto molto particolare, ha fatto il suo grande successo e il brano si chiama Tutti quanti abbiamo un angelo.
0: Bene, grazie, e noi ci sentiamo tra poco, vai.
2: Ok.

0: C'è ancora Stefano? Abbassa la musica, grazie. Ecco. Stefano,
1: eccomi. Ci sono.
0: Bene. Allora, iniziamo il nostro appuntamento di saluti e baci. Programma. Che cosa fa questo programma? Spiega in due minuti, numero di telefono.
1: In due minuti, in dieci secondi. Che due minuti?
0: Vai.
1: Dieci secondi. È un programma di dediche e richieste. Ed è un programma che ci fa essere allegri e ci fa cantare tutto il giorno.
0: Perché cantare? Cosa fa?
1: Fa bene alla vita, fa bene al cuore, fa bene agli altri.
0: Bravo, quindi quando sentite le belle canzoni, specialmente qui su Saluti e Baci, cantate, non importa se siete stonati, non ha importanza. È l'importante è cantare, perché come dice Stefano, più ti alleni, più diventi bravo, è vero?
1: Esatto, più diventi intonato, siamo tutti intonati, nasciamo tutti intonati.
0: Certo,
1: quindi,
0: certo.
1: Ecco, anzi, con l'occasione aprite, se siete in macchina, aprite il finestrino, attenzione all'acqua, e soprattutto se siete a Roma, quindi e cantate a squarciagola.
0: Sì, esatto. Allora andiamo a salutare Alfonso, Mario, Sabrina, Donatella, Wonder, Emanuela, Graziella, salutiamo Luisa, salutiamo Paola, salutiamo anche Gianni, salutiamo Emanuela, Costanza, buongiorno va anche a Donatella, poi chi c'è? Margherita, buongiorno, e anche a Pulcino, buongiorno, ma anche salutiamo tutti gli amici che ci stanno ascoltando attraverso le radio web, in FM, in DAB, eccetera, e in web naturalmente, e in FM, va bene. Allora, caro Stefano, abbiamo già il primo messaggio che andiamo subito ad ascoltare. Il numero di telefono te lo ricordi?
1: No, 351 è solo quello che mi ricordo.
0: E poi c'è 340 e poi c'è 92 20, bravissimo. 20. Allora, 351 340 9220. Vai col messaggio, sentiamo.
2: Buongiorno, buongiorno amici e amiche di Saluti e Baci alla radio. Sono Marco di Dei Felix in Barra Pesante. Oggi ci sono 17 gradi qui nella zona di Pordenone. E farò anche la zona di Udine oggi per i miei consegni e ritiri col mio camion. Volevo dedicare al mio amore, alla fabbrica, una canzone di Umberto Tozzi dal titolo Ti Amo. E un saluto a tutti quelli che mi conoscono. Ciao ragazzi, ci sentiamo sabato mattina. Ciao, grazie.

0: appuntamento assolutamente fisso tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, ma anche alla domenica, con questo appuntamento che si chiama le RAM che stanno girando. Non ci sono problemi, state tranquilli. Quando succede questo è che le mie RAM dentro continuano a girare, no? Cosa stavo dicendo, Stefano? Mi ricordo più adesso, vabbè.
1: No, parlavi di RAM.
0: Di RAM,
1: probabilmente
0: sì.
1: Le hai perse tutte.
0: Infatti. No, sono rovinate. Ci sono dei puntini.
1: Ah, si sono rovinate.
0: Sono rovinate. Senti, ma prima delle RAM cosa stavo dicendo?
1: Prima delle RAM stavi dicendo bram. Questo è, va bene. Diciamo che il maurillese, quindi è una lingua ancora da scoprire.
0: Sì, allora le RAM colpiscono anche la regia, ha scritto Alfonso. Infatti hanno detto, ma guarda che sta andando un 50 basi, cioè no, sigle, eccetera, eccetera. La regia stamattina ha avuto un problema alle RAM, anche lui, che anche lei, non lui, ma lei, che non funzionano tanto bene. Ma lì le RAM si possono trovare, perché è una regia giovane, quindi sono le RAM di Maurillo che non si trovano più. Le RAM del 63, non ci sono più, non le fanno più, quindi...
1: Beh, non ci sono più le RAM di una volta.
0: Non ci sono più le RAM di una volta, esatto. Allora, salutiamo Sabrina che dice Roma in alta marea. Ma c'è tanta acqua?
1: Sì.
0: Hai voglia?
1: Guarda, ho visto delle immagini, diciamo, in diretta dalle webcam.
0: Sì.
1: Praticamente c'è veramente un nubifragio, assolutamente.
0: Sì,
1: vento,
0: Roma.
1: E pioggia pazzesca, vedrai che... Sai che, come al solito, a Roma vorranno fare i prossimi mondiali del nuoto, no? Ma direttamente nelle strade o sotto i cavalcavia, no? I sottopassaggi, dove comunque noi abbiamo questa grande abilità di andare sott'acqua con l'automobile, quindi stanno cercando di pensare di brevettare le macchine romane e tipo aliscafo, no? Quindi possono diventare, si tolgono le ruote, no? In automatico, e vengono fuori diciamo la possibilità, un po' come le navi, poi di galleggiare, quindi abbiamo questa spada di Damocle e siamo anche la capitale, no? Immaginate la capitale d'Italia trattata in questo modo, quindi
0: è
1: meglio pensare alla musica, pensiamo alla musica.
0: Certo, allora poi c'è Donatella che dice: bella canzone scelta da Stefano Manenti, la dedico a tutti in ascolto, quella di Ron. Quindi messaggio che...
1: Grazie Donatella, grazie.
0: Poi c'è Rudine che dice: buongiorno a tutti, buona giornata a tutti i radioascoltatori. E poi c'è un messaggio vocale, ascoltiamo.
2: Buongiorno, però Maurillo, io che ti faccio sempre lo strudel, non ci saluti mai, né a me né ad Antonio.
0: Ha ragione.
2: Da oggi non più strudel, faccio solo i babà per il boscaiolo. A te strudel, basta. Ciao.
0: Ciao Valentina, ciao Antonio, avete ragione, aiuto. Si tratta sempre delle RAM, è un problema proprio di RAM che... Non c'è più, non c'è più memoria, non c'è più niente.
1: Posso dire, posso dire una cosa?
0: Sì.
1: Aver avuto il privilegio di assaggiare lo strudel fatto da Valentina, io credo di non aver mangiato mai uno strudel così buono.
0: Sai come, sai come si dice qui in Veneto?
1: No.
0: E se bon?
1: E se bon?
0: E se bon? E se bon? Che vuol dire è buono.
1: No, no, che a Roma significa è buono.
0: È buono.
1: Au,
0: so de Roma.
1: Au, so de Roma. Ha capito una caponzi.
0: Ho battuto la capoccia.
1: La capoccia, sì. No, ho sbattuto, no, battuto.
0: Appunto, ho sbattuto la capoccia.
1: Ho sbattuto.
0: Senti, leggi il messaggio. Senti, leggi il messaggio che ti è arrivato.
1: Sì.
0: Vai.
1: Ciao, buongiorno, mi puoi far ascoltare la canzone di Domenico Modugno, Il Maestro? La voglio dedicare ai miei genitori, a tutta la mia famiglia, a te Maurillo e alla tua famiglia, ci metto anche me, Stefano, e alla mia, a Rita, a Emma a Maria Grazia e Maria Grazia da Olbia, a tutti gli amici di Saluti e Baci, grazie Maurillo, buona giornata anche lì da lui, da lei, lui, non ho capito.
0: No, è Graziella. Chi sia. È Graziella di Sassari.
1: Graziella dice che piove anche lì.
0: Quindi... Sì, esatto. Ok, ok. Cos'è che sta suonando? Sta suonando un altro numero, va bene. Mettiamo il maestro di violino ed è Domenico Modugno.
3: Sì, maestro.
4: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
5: Fa. La mi, re mi fa, attenzione al mi.

0: Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.
2: Eccolo qui, Domenico Modugno con il maestro di violino. Noi adesso è il momento di una canzone speciale per te. Sono naturalmente i due fratelli The Twins con Vedrai, vedrai. E subito dopo abbiamo un compleanno, quindi rimanete qui.

0: Anni è uscito il nostro singolo Vedrai Vedrai su tutte le piattaforme digitali, quindi se volete ascoltarlo siamo su Spotify, su Apple Music, su Amazon Music, eccetera eccetera, sotto il nome The Twins, quindi THETWINCES.
1: Esatto, quindi sotto quel nome lì trovate letteralmente tutto il nostro materiale, tutti i nostri brani, tutto quanto. Inoltre siamo qui per darvi un annuncio speciale, cioè che da domenica 4 ottobre a venerdì 9 ottobre alle 9:10 saremo presenti in radio, quindi radio saluti e baci in una canzone speciale per te.
2: Quando la sera me ne torno a casa.

0: Allora, come promesso, dopo la canzone speciale per te con i Twinsies, vedrai, vedrai, caro Stefano, adesso c'è un compleanno, eh?
1: Sì, intanto possiamo fare i complimenti a questo duo, sì, fantastico, veramente una bellissima reinterpretazione del celebre brano, insomma, ecco, di Tenco, no? Almeno questo, io purtroppo vi sento in diretta dal telefono, quindi vi sento malissimo, però mi sembrava quella, giusto?

0: Sì, sì, sì, esatto, esatto, esatto.
1: Ok, no, dico magari ho fatto la gaffa.
0: No, no, no, no, no, no, tranquillo.
1: Avrei dovuto dichiarare che non funzionano a me le RAM. Allora, di chi è il compleanno, Maurillo caro?
0: Allora, guarda, è una donna, sì. È una donna, inizia con la M come Monica e termina con la A come Monica. Quindi chi è?
1: Allora, dovrebbe essere Monica di Vicenza.
0: Ma guarda che roba! Buongiorno, hai Monica!
2: Visto? Buongiorno, ragazzi!
0: Buongiorno!
1: Ciao Monica, e posso dire una cosa in diretta, Monica?
2: Ma certo!
1: Ieri sera ci siamo sentiti al telefono, uh-huh. E non ho capito.
0: No, no, ha detto...
2: Mm-hmm. Certo, sì, no. Certo,
1: ed ero tentato di farti gli auguri in anteprima, però poi ho detto fare gli auguri il giorno prima magari non tutti lo accettano, e allora ho fatto finta di niente, poi sapevo di essere poi sapevo di essere presente
2: non ti
1: poi sapevo di essere senso. Presente. Aspetta che ci accavalliamo, aspetta un attimo, fammi finire il concetto.
0: Sì.
1: Sapevo di essere presente stamattina su Saluti e Baci, dico vabbè, gli farò la sorpresa di citarla in diretta, invece niente, addirittura sei in diretta con noi, che meraviglia.
2: Proprio guarda, che meraviglia veramente, perché pensavo di non riuscire. Perché ho cambiato il telefono da poco e già ho combinato qualche casino, perché io ogni tanto, però adesso mi sento, questo è l'importante, dai, l'importante è questo, ci siamo.
0: Cara Monica, attenzione, fermali un attimo perché adesso succede qualcosa di special.

0: allora mamma mia, che confusione.
1: Sì.
0: Tanti auguri Monica.
1: Grazie.
0: Tanti auguri di buon compleanno.
1: Grazie mille Maurilla, grazie Stefano, grazie a tutti voi. Grazie, grazie.
2: Ma
1: di
2: grazie
1: cuore
2: a te. Grazie a te per l'amicizia che ci regali. E grazie, grazie a te.
0: Allora Monica, qui ti fanno tutti gli auguri. E se hai TikTok, ce l'hai TikTok?
1: Sì. Ma non riesco sempre. Ci provo. Dai. Ce l'ho però.
0: Allora, cerca saluti e baci alla radio, così vedi anche il faccione di Maurillo.
1: Ok. Va bene.
2: Col pizzetto
0: nero, esatto.
2: Col pizzetto da Tagnan.
0: Sì, esatto. Ci ho dato il colore. Va
2: bene.
0: Monica, tanti auguri, buon compleanno. Ciao bella.
1: Grazie.
2: Ciao Monica, auguri ancora. Ciao.
1: E ricordatevi di sorridere sempre e ricordatevi un'altra cosa, che io vi voglio bene, sapete perché? Perché vi amo.
0: Bravissima, brava, brava.
1: Ciao ragazzi.

0: La nostra mattinata continua dopo il compleanno di Monica di Vicenza. Vicenza. Com'è il detto di Vicenza? Cosa si mangia?
1: Allora, vicentini.
0: Magnagatti. Chissà perché vicentini magnagatti, non lo so. Che vuol dire vicentini mangiagatti, però non è così.
1: Non è così, però bisogna anche pensare forse al periodo in cui è stato coniato un po' questo detto, no?
0: Sì, quindi, magari non c'era tanto da mangiare, allora si mangiavano i gatti.
1: Diciamo che nel post guerra mondiale purtroppo si mangiava di tutto, no?
0: Ma perché proprio solo a Vicenza si mangiavano i gatti? Cioè, nelle altre parti c'era abbondanza, no? Non era così.
1: No, non credo.
0: Sarà forse così.
1: Ma forse è un modo di dire, diciamo, adesso mi sfugge il termine perché sì. Ho le RAM.
0: Anche
1: un
0: tu.
1: Pochino, anch'io sì. E probabilmente è una similitudine per dire.
0: Sì.
1: Cioè, poi alla fine, obiettivamente, sai che mi viene in mente? Il gatto è un animale molto mansueto, ma anche molto furbo.
0: Sì.
1: Quindi potrebbe essere che il vicentino allora... può essere molto lesto come il gatto.
0: Allora, sai che Barbara ha detto: hai ragione, hai perfettamente ragione. È così.
1: Chi ha ragione? Io.
0: Sì. Allora, Emanuela dice: Maurillo, te non hai fatto gli auguri da parte mia, è vero? Allora auguri, tanti auguri anche da parte di Emanuela, anzi è lei che ha organizzato tutto. Adesso dobbiamo correre perché, cosa ridi? No, dobbiamo correre perché guarda, veramente basta, fermatevi con le telefonate e i messaggi. Allora stamattina, se possibile, vorrei far ascoltare a tutti un brano di Ivan Graziani, Agnese. Vai. Agnese porta a casa la pasta che poi
1: Agnese
0: mangiamo.
1: Dolce Agnese.
0: Agnese porta a casa la pasta che poi la mangiamo. Buona giornata a tutti. No, ma non è così la canzone, scusa. Un saluto a tutti da parte di Alfonso di Isernia. Va bene, allora che ce l'ascoltiamo, dai. Agnese porta a casa.
1: Vai.
0: Il pasticcio qualcosa, dai, sentiamo, dai.

0: Allora, dopo la canzone di Agnese di sta girando le RAM
1: Ivan Graziani.
0: Esatto,
1: Ivan
0: Graziani. Infatti volevo dire proprio lui, Ivan Graziani. Ci sono adesso due messaggi vocali e qui praticamente io prendo sempre parole, Stefano.
1: Mi fai dire una cosa al volo?
0: Dai, vai, vai,
1: al
0: vai,
1: volo.
0: Vai.
1: Allora, c'è una canzone di Phil Collins che si chiama Groovy Kind of Love.
0: Sì.
1: Che praticamente è Agnese di Agnese Dolce Agnese di Ivan Graziani.
0: E chi ha inciso?
1: E si era parlato di plagio. In realtà queste melodie si rifanno ad un brano classico per pianoforte che si chiama Il Rondò della Sonatina, l'opera 36, numero 5 del maestro Muzio Clementi, che risale addirittura alla fine del Settecento. Quindi in realtà non è che si sono copiati. Loro hanno copiato uno studio per pianoforte, un po' come successe per Michael Jackson ed Albano. Quindi,
0: ho capito.
1: No, era solo una curiosità.
0: Bene, bene. Allora, vai col primo messaggio, sentiamo. C'è Mariella che mi deve dire qualcosa. Senti un po'.
2: Buongiorno a tutti. Buon giovedì uggioso qui a Rovigo. Volevo dire una cosa, Valentina. Valentina, non arrabbiarti con Maurillo, che non ti saluta mai, né te né Antonio, non saluta mai neanche Mariella, sai. Tu lo hai deliziato con lo strudel, io l'ho deliziato con altre cose buone fatte con le mie manine. Quindi, dai, siamo tutti e due sullo stesso piano, io e te. Va bene, nessuna richiesta, tanti saluti a tutti. E saluti a Stefano e in bocca al lupo, e tu sai di cosa sto parlando. Ok, ciao a tutti.
0: Ciao Mariella. Allora, questo è un...
1: Grazie Mariella, anzi tra poco lo diremo, perché neanche Maurillo lo sa, quindi ecco, bocca al lupo per me, quindi lo diremo tra un po'.
0: Ok, e c'è un altro messaggio, ascoltiamo.
3: Buongiorno Maurillo, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci. Allora, Erika da San Daniele del Friuli, eccomi qua anche oggi per regalarvi una canzone degli anni 90, che naturalmente Marco Masini, e la canzone che voglio ascoltare oggi è Le ragazze serie. Non so perché mi è venuta questa canzone, ma comunque vabbè. E volevo naturalmente salutare allora Francesca, Stella, Diego, Antonella e Eliana. E buona giornata a voi, Emma e Lorenzo, Beniamino e Giusy da Bologna, Mariella, Manuela di Garzignano, e Sebastiano da Montegrotto. Poi salutiamo anche Thomas, Maurillo e famiglia, e poi Rita, Angelo dalla Germania, e poi c'è una persona nuova dalla Germania che non ricordo, che stava ascoltando ieri, che non ricordo più come si chiama. Comunque benvenuto, e niente, Costanza e Michele, la piccola Francesca e tutta la sua famiglia, Maurillo e famiglia. Un saluto anche a Stefano Valenti, che faccia i complimenti per le canzoni di Ron. E ok, dai, ci sentiamo sicuramente domani ancora. Vi saluto e vi regalo Le ragazze serie di Marco Masini. Ciao!
0: Grazie, ciao. Grazie Enrica. Allora, adesso
1: grazie.
0: Ce n'è un altro, sentiamo.
4: No, non è questione di RAM, è questione di testa, Mauro, di testa.

0: mezz'oretta, 25 minuti ancora per quanto ci riguarda in questa mattinata. Caro Stefano, adesso c'è Emma al telefono. Pronto Emma, buongiorno.
1: Buongiorno Emma.
0: Allora, cara Emma, hai visto? Noi praticamente abbiamo il potere di portare avanti il tempo, eh?
1: Sì, sì, 2037, non c'è male.
0: 2037, quanto manca a 2037? Mancano 4, 7, 11 anni.
1: Siamo veci.
0: Siamo veci, esatto. Senti, c'è Mario che dice: ciao Emma e Lorenzo.
1: Ciao Mario e ciao Natina.
0: E ciao Natina, esatto. Allora, cara Emma, dimmi subito la canzone perché non ho preparato nulla.
1: No, infatti adesso la facciamo scegliere a Stefano perché volevo chiedere una canzone delle sue.
0: Ah, una sua canzone?
2: Beh, allora io, se siete d'accordo, sceglierei Se fossi Dio.
0: Va bene.
2: Giusto per rimanere molto, molto tranquilli e molto umili.
0: Ok.
1: E così facciamo gli auguri a Monica per il suo compleanno e salutiamo tutti dalla A alla Z, senza dimenticare nessuno, perché siamo tanti: Valentina, Antonio, Mariella e insomma Enrica. Ricambio i saluti, ricambiamo i saluti di della Graziella di Sassari e alla famiglia di Maurillo e a quella di Stefano.
0: Grazie. Allora, cara Emma, noi mettiamo la canzone, però tu dovrai fare una bella presentazione. 3, 2, 1, vai!
1: Dalla voce di Stefano Manenti, ora andrà in onda Se fossi Dio.

0: Stefano Manenti con Se fossi Dio, la canzone che abbiamo ascoltato, richiesta da parte di Emma. Caro Stefano, adesso sei di qua.
1: Sì.
0: Quindi abbiamo cambiato corso. Aspetta, perché
1: Sì, ogni tanto cado.
0: Sì, però poi ti richiamiamo dall'altra parte. Va bene. Allora, caro Stefano, adesso abbiamo una telefonata che arriva dalla Lombardia, esattamente da Bergamo. Sai chi c'è?
1: Pronto, Bergamo, ci sei?
2: Sì, sono qua, pronto, sono Azzurra.
1: Ciao Azzurra.
0: Ciao Azzurra.
1: Piacere di averti qui a Saluti e Baci.
2: Guarda che stamattina mi sono svegliato con la tua voce, sai?
1: Davvero?
2: Sì, sono infondocchiata perché ho dormito fino adesso.
1: Mi fa molto piacere, spero che sia stato un buon risveglio.
2: Grazie, sì, un buon risveglio sentendo una voce misteriosa.
1: Senti, che ci racconti di Bergamo? Com'è il tempo lì da quelle parti?
2: È nuvoloso, non è tanto bello, però fa un po' freschino la mattina, però si va, sì. Dai.
1: Bene, dai, ci stiamo preparando all'autunno finalmente.
0: All'autunno, esatto.
2: Certo.
0: Senti Stefano, senti che canzone ci richiede la nostra
1: Azzurra.
0: La nostra amica Azzurra. Che canzone richiedi?
2: Attesa un film di Stefano Minetti.
0: Hai capito?
1: No, vabbè, ma hai capito? Grazie. Ma grazie di cuore.
2: Ma era dall'altro giorno perché Stefano l'aveva, Maurino l'aveva messo e poi me la sono segnata sul cellulare.
1: Bene, me la sono segnata. Grazie.
2: Queste veramente è bellissima
0: questa canzone.
2: Ha un significato.
0: Allora, cara Azzurra, queste canzoni le potete trovare su YouTube, le cercate Stefano Manenti con Appeso un filo oppure Se fossi Dio, eccetera, eccetera. Le trovate tutte su YouTube.
1: Basta scrivere Stefano Manenti.
0: Esatto, Stefano Manenti, escono tutte le belle canzoni che lui ha inciso.
2: Solo scrivere il nome e cognome, basta.
0: Sì, Stefano Manenti.
1: Sì.
0: Scrivi così e trovi tutto.
2: Ok.
0: Va bene?
1: Grazie di cuore Azzurra, grazie.
2: Grazie a te di esistere.
1: Grazie. Ora piango.
2: No, grazie. Dai Stefano.
1: Grazie.
0: Allora Azzurra, chi saluti? Vai, tranquilla.
2: Allora io faccio un saluto circolare per tutti, la tua famiglia, la mia mamma anche se non mi ascolta perché sta lavorando, mio papà che lavora pure, il mio ragazzo che sta lavorando pure, che fa il mattino, e poi un saluto circolare Emma, anche se si dimentica, Enrica si è dimenticata, saluta la Costanza, la Rita, la Franca e Mariella. Un saluto circolare per tutti, ragazzi, vi voglio bene, alla prossima puntata, ok?
0: Ciao Azzurra, grazie.
1: Ciao Azzurra, ciao. Grazie.
2: Ciao Stefano.
3: Appeso un filo, ogni giorno appendo un filo, come un quadro della vita sopra un muro. Come la sento forte questa inettitudine in questo universo, che solitudine. Appeso al filo tu non sai come vorrei riavvolgere il naso sugli errori miei.

0: profilo. E se mi volto il mio passato è su quel muro. Non mi turba se la strada è più difficile. Non voglio il semplice, non cerco un complice.
1: Dunque andiamo avanti con la nostra mattinata qui su Saluti e Baci, 9.48 e siamo ormai quasi in chiusura, caro Stefano. E la canzone che abbiamo ascoltato era una, è una tua canzone che si chiama Appeso a un filo. No, aspetta, è di qua.
2: Grazie,
1: Stefano.
2: Ancora Azzurra.
1: È di qua, Stefano. Sì, richiesta da parte di Azzurra. Sì. Adesso siamo in Calabria, in provincia di Reggio Calabria, e troviamo Rosa. Buongiorno, Rosa.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno, Maurillo. Buongiorno pure a te.
1: Buongiorno, grazie. Buongiorno.
2: Ciao, Rosa.
1: Allora,
3: ciao.
1: Stamattina hai scelto la canzone di Jimmy Fontana con la nostra favola.
3: Sì.
1: E allora, chi salutiamo, Rosa, stamattina?
3: Va bene, dai.
1: Va bene, ha detto?
3: Rosa. Rosa! Maurillo, allora...
1: Allora, siamo in diretta. Chi vuoi salutare?
3: Matteo, a tutto quello della radio.
1: Grazie, Rosa.
2: Grazie.
1: Buona giornata, ciao, un abbraccio.
3: Ciao,
2: Rosa.
3: Allora, per oggi niente, Maurillo.
1: Grazie, ciao!

0: Jimmy Fontana con la nostra favola. Salutiamo Rosa di Bovalino in provincia di Reggio Calabria. Allora, Stefano, ci sei?
1: Sì, assolutamente sì.
0: C'è un'altra telefonata, c'è Antonietta di Ruvo. Buongiorno Antonietta.
2: Ciao
1: Antonietta.
2: Ciao.
0: Allora Antonietta, quale canzone ci regali stamattina?
2: Ciro Sebastianelli.
0: Sì, Ciro Sebastianelli con Marta Marta.
2: Sì, Marta.
0: Marta Marta, ok. Benissimo, salutiamo anche la mamma Nunzia. Allora, chi vuoi salutare, Antonietta?
2: Saluto la mia comare oggi, che è il suo compleanno, si chiama Pozia.
0: Chi è, scusa?
2: Pozia.
0: Pozia?
2: Sì, con la P di Palermo.
0: P di Palermo, ok. Ok. Ma chi è questa persona?
2: È la mia comare della Cresima.
0: Ah, ok, ok, perfetto. E quindi tantissimi auguri.
2: E poi tutti voi, e a Stefano, e a te.
1: Grazie.
0: Ok, al telefono Stefano, quindi ti può salutare.
1: Grazie, grazie.
2: Prego.
0: Ok, Antonietta, un abbraccio forte a te e alla mamma Nunzia.
2: Grazie.
0: Ciao, grazie. Ciao, bella. Ciao, grazie.
2: Ciao.

0: Ciro Sebastianelli con Marta Marta, un'altra canzone, questa volta richiesta da parte di...
1: Ciao Marilla!
0: Aspetta, da parte... chi c'era? C'era Antonietta e naturalmente la mamma Nunzia. Allora Stefano, c'è un'altra telefonata, siamo in provincia di Foggia e c'è Maria, buongiorno Maria!
1: Buongiorno Marilla, saluta Stefano, un bacio a Stefano!
2: Ciao, ciao, ciao!
1: Ciao Stefano, buona giornata!
2: Grazie, anche a te!
1: Prego, ciao, ciao!
0: Allora, cara Maria, oggi avete richiesto una bella canzone dei Nomadi con Un pugno di sabbia!
1: Bella!
0: Ascolta!
2: Bellissima!
0: Chi salutate?
1: Saluto a tutti, saluto e bacio a te e tua famiglia, un bacio a Rita, buona giornata Stefano e Marillo.
0: Grazie,
2: grazie,
0: grazie.
1: Buon passo Franchini, ciao ciao.
0: Ciao, grazie, grazie. Grazie. Franco, buongiorno.
1: Anche a te, buongiorno.
0: Grazie, buona giornata anche a te.
1: Ho tempo con me all'hotel.
0: Il tempo qui è brutto, molto brutto.
1: Qua tocca che ci cagna anche qua.
0: Anche lì sta arrivando brutto tempo.
1: Sta arrivando brutto qua, sta arrivando tempo.
0: Ok, ok. Va bene, Franco, grazie, buona giornata.
1: Ci vediamo.
0: Ciao, grazie.
1: Buona giornata.
0: Ciao, ciao, grazie.

0: fine, manca poco. Nel frattempo noi vogliamo salutare tutte le radio che sono collegate con noi. Grazie, noi naturalmente torneremo domani mattina sempre dalle 8:30 alle 10 per chi naturalmente si scollegherà. Adesso, caro Stefano, c'è una telefonata.
1: Sì, mi fai dire una cosa al volo?
0: Vai, vai, vai.
1: Che è una cosa che non sai neanche tu.
0: Sì.
1: Che prendete un appuntamento con Maurillo.
0: Sì.
1: Mercoledì 28 ottobre.
0: Sì.
1: Perché Maurillo, lui non lo sa, ma siccome è un caro amico fraterno,
0: sì,
1: lancerà in anteprima il mio nuovo singolo. Quindi dice, mazza che modici in diretta.
0: Sì,
1: sì. Così tanto non mi avresti mai detto di no. E quindi
0: sì,
1: il 23, che è un mercoledì in via del tutto eccezionale, spero che mi darai l'opportunità di far ascoltare questo nuovo singolo che si chiamerà Il Ponte,
0: è di venerdì,
1: Il Ponte dell'Arcobaleno.
0: È di venerdì?
1: No, è di mercoledì, ma sai che io faccio sempre le cose strane.
0: Ah, ok, ok.
1: Ma che di venerdì lo fanno gli altri. Io ho scelto il mercoledì perché di Venere e di Marte non ci si sposa e non si parte, com'è? Com'è. Però è mercoledì, quindi.
0: Mercoledì prossimo, poi, giusto? O sbaglio?
1: No, il 28.
0: Quindi il 28, va bene.
1: Tra 20 giorni, Maurillo, le RAM. Vai dal dottor Ram.
0: Dottor Ram, sì. Allora
1: mancano ancora 20 giorni.
0: C'è Carmela che dice buongiorno e mi fa vedere un po' la foto del cielo lì a San Nicandro, che c'è. Ci sono praticamente delle nuvole bianche e poi c'è l'azzurro. E a proposito di San Nicandro Garganico, adesso ti voglio mettere a prova, Stefano.
1: Sì.
0: Abbiamo al telefono una persona speciale, speciale perché è da tanto tempo che lei ci ascolta. Chi potrebbe essere?
1: Potrebbe essere Rita?
0: Prova a chiederla, dai, prova a chiamarla.
1: Rita, ci sei? Sei
2: ciao,
1: tu?
2: Stefano!
1: Rita!
2: Sei tra noi!
1: Dai, ogni tanto ce la faccio e sono contento. Come
2: ma
1: stai?
2: Certo,
1: spero
2: certo.
1: Bene, spero bene. Io quando posso vi ascolto.
2: Tutti siamo contenti di averti con noi.
1: Sì, sì, ma vedrai che adesso le cose si sistemano e quindi chiederò a Maurillo di esserci un pochino più spesso, quindi assolutamente.
0: Bene, senti, vogliamo chiedere un po' a Rita che canzone ci regala stamattina?
1: Che ci regali, Rita?
2: Stefano, io regalo Tu mi manchi tanto, Gli alunni del sole, mi sembra.
0: Sì, si chiama E mi manchi tanto, la canzone degli alunni del sole. Va bene,
1: bene.
0: Allora siamo abbiamo
2: tanto, amore, e vorrei gridarlo.
3: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
4: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
0: Cosa vuoi?
4: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
0: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8:30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
4: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono vite che sembrano già finite prima di finire davvero. Vite che si sono ritirate in un angolo, silenziose, convinte di non meritare più la luce. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. Oggi incontriamo un mondo in cui la caduta non è mai definitiva, ma rialzarsi costa tutto ciò che si ha. Un romanzo che parla di colpa e nostalgia, di ciò che si porta dentro senza saperlo nominare. Se anche tu scrivi di umanità ferita che cerca a suo modo una via d'uscita, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Qui trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Quello di oggi si chiama Un momento di debolezza di Stefano Piedimonte ed è la storia di Ludovico e Cesare. Ludovico cura, Cesare vuole essere curato. Ludovico ha già molto vissuto, Cesare ha 19 anni. Ludovico ha esercitato il mestiere di psichiatra, ha scritto articoli e libri. La stima della quale godeva è mutata in disonore, forse disprezzo, quando la relazione che intratteneva con una sua paziente è diventata un fatto di cronaca. Passati 10 anni, Ludovico continua a prescrivere farmaci e cure di nascosto in un appartamento alla periferia di Milano, dove la luce filtra poco, eppure la speranza. Malattie immaginarie, ma comunque dolorose. Dall'ex dottore arrivano molte disperazioni. All'ex dottore ci si riferisce chiamandolo lo sciamano. Cesare invece ha perso il padre e insieme al padre la speranza di una vita decente. Lui e lo sciamano non si piacciono, anzi si detestano. Eppure c'è qualcosa che suona in entrambi e non è un miracolo e nemmeno un sentimento. È Pink Moon, l'ultimo album di Nick Drake. Ludovico non dovrebbe prenderlo in cura, ma lo fa. E per nessuno dei due cambierebbe niente se Chloe, la ragazza che di Cesare è innamorata, non lo seguisse fino all'appartamento dello sciamano minacciando di denunciare Ludovico per ciò che sta facendo a Cesare. Se non fosse per Chloe e la sua risolutezza, Ludovico non si ricorderebbe di aver amato Gabriella e che Gabriella è viva e sta ancora là dove tutto è cominciato e si è perduto. A Napoli. Di Stefano Piedimonte, Un momento di debolezza. Edizioni Marsilio.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 8 ottobre. Ariete, non tutto deve essere risolto oggi, potreste accorgervi che una situazione migliora smettendo di inseguirla. Una piccola sorpresa può arrivare in serata, in amore. Toro, una giornata utile per recuperare una risorsa che credevate ormai esaurita, può essere un'idea. In amore emerge il desiderio di una maggiore chiarezza. Gemelli, avete bisogno di cambiare prospettiva su una questione che state osservando sempre dallo stesso punto di vista. In amore c'è bisogno di un dialogo sincero. Cancro, una giornata in cui potreste sentirvi più selettivi del solito e non sarà necessariamente un limite. Preparate un piccolo programma per il weekend. Leone, il vostro entusiasmo non manca, ma oggi sarà la qualità delle vostre mosse a fare la differenza. Scegliete una sola cosa e fatela bene. Vergine, la luna vi rende particolarmente attenti a ciò che accade intorno a voi e vi permette di cogliere una sfumatura decisiva. Cambiate una piccola abitudine della vostra giornata. Bilancia, avete bisogno di recuperare un po' di leggerezza, soprattutto se negli ultimi giorni avete dedicato troppe energie alle esigenze degli altri. Regalatevi qualcosa di piacevole. Scorpione, avete una capacità particolare di leggere tra le righe, oggi potrebbe tornarvi molto utile. Tenete per voi una buona intuizione. Sagittario, una questione legata al futuro torna ad occupare i vostri pensieri, ma stavolta con maggiore concretezza. Fate una telefonata a una persona con cui avete perso un po' il contatto. Capricorno, avete davanti una giornata preziosa per capire quanto vale davvero un progetto che avete in mente. Dedicate attenzione a un dettaglio che normalmente ignorate. Acquario, non forzate una risposta. Un'intuizione più completa potrebbe arrivare nei prossimi giorni. In amore, ore potreste sorprendere qualcuno con una frase inattesa. Pesci, la giornata vi chiede di distinguere ciò che desiderate davvero da ciò che state facendo soltanto per pigrizia o abitudine. In amore avete bisogno di sentirvi compresi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

sono 20 anni di grande musica in questo spazio, gli anni 80 e 90 protagonisti con la voce di Marco Del Vais e naturalmente con le canzoni che tra qualche istante potremo ascoltare. Vi presento subito

album che si intitola Private Eyes era il 1981. Due canzoni estratte da questo album, Did It In A Minute e I Can Go For That, che sarà il pezzo che ascolteremo tra qualche istante. Si parla di musica italiana, sempre 1981, con il terzo album di Alberto Fortis, album conosciuto in particolar modo per Settembre, considerato il primo esempio di brano gospel pop italiano. Naturalmente c'era anche La Grande Grotta, ma c'era anche la canzone che tra qualche istante arriverà insieme a noi, quella che si chiama Marilyn. Buon ascolto di Super Sound.

0: Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
1: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
0: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
1: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
2: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Domus Novas.
4: Se amate il ritmo delle canzoni belle veloci, beh, sappiate che le prossime tre lo avranno. In particolar modo con questa proprio da discoteca al 100%. Con Corona arriva un album, quello che si chiama The Rhythm of the Night. Dopo Baby Baby e Rhythm of the Night, l'altra canzone importante che era Try Me Out. La canzone che ascolteremo invece dopo è considerata uno dei brani simbolo della musica pop rock degli anni 80. Un grandissimo album dove c'era New Moon on Monday, dove c'era Union on the Snake. Stiamo parlando di Seven and the Ragged Tiger. La canzone però che ascolteremo è quella che si intitola The Reflex. Entreremo nel mondo della musica del 1981 con questa cantante italiana, si chiama Lu Colombo. La canzone è stata scritta da David Biondino e qualcuno considerava questa canzone cantata da Raffaella Carrà o da Giuni Russo, e invece no, assolutamente, Lu Colombo con Maracaibo. Queste le prossime tre canzoni.

0: Risparmio, energia pulita, beni sostenibili. Nei rifiuti c'è più valore di quanto credi. Fai la raccolta differenziata. Non è solo un modo per rispettare l'ambiente e la salute. È un tuo diritto. Quando parliamo di rifiuti, ogni azione fa la differenza. Segnala i disservizi nel tuo territorio. Fai anche tu la differenza. Fai la differenza @minambiente.it. È una iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Das Omen.
2: Stio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio! È Radio Domus Novus!
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Cerchi la musica degli anni 80 e 90? Benvenuto in Super Sound. Qua noi le canzoni degli anni 80 e 90 più o meno le passiamo tutte. Se ancora non l'avete mai ascoltata questa canzone in questo programma, beh, sta per arrivare, perché ci sono insieme a noi i curiosi di Kill the Cat. Una canzone che arriva dall'album di debutto, quello che si intitola Keep Your Distance. Da questo album dapprima Misfit, canzone che era andata non tanto tanto bene, poi però si rifecero grandi con Down to Heart. Era il 1996. Loro si chiamano Lighthouse Family. Escono con Ocean Drive, un album molto molto bello. Tornano invece nel 1997 con Postcards from Heaven, vale a dire l'album che contiene il pezzo che si intitola Haig. Se amate la musica degli U2, sappiate che sta per arrivare tra qualche istante Pop, un album molto importante. Il pezzo che ascolteremo è quello che si intitola Staring at the Sun, naturalmente nel Super Sound.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Questa vi dico che è veramente bella. Si chiama You Might Need Somebody. Canzone che nel 1981 era stata cantata da Randy Crawford. Mentre qualche anno dopo, nel 1997, ci fu la grande voce nera di Shola Ama, che con questa canzone entrava addirittura nella top 10 del Regno Unito. In questo caso vi ho già detto tutto. Shola Ama con You Might Need Somebody. Si va nel 1990, un'estate italiana, conosciuta anche come Notti Magiche, un brano musicale composto da Giorgio Moroder, Edoardo Bennato e Gianna Nannini. Questa, se vi ricordate, fu la canzone ufficiale del campionato del mondo del 1990 che si era svolto in Italia. Un'estate italiana. E poi, nel 1982, pubblicano il singolo che arriva da Kissing to be Cleaver, album di debutto di questa formazione che si chiamano Culture Club. Questo è stato il più grande successo della band, quello che si intitola Do You Really Want to Hurt Me? E lo ascolteremo tra qualche istante nel Super Sound.

0: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Brum, brum, brum, il motore che ruggisce. Brum, brum, brum, per strada fa così. Brum, brum, brum, la macchina che...
3: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Musica dei fantastici anni 80 e 90.
5: Avete trovato la vostra canzone preferita oggi? Se non è successo, beh, sicuramente capiterà nelle prossime giornate, ok? Qua gli anni 80 e 90 li stiamo spulciando proprio alla grande. Come in questo caso andremo a fare una bella passeggiata nel mondo della musica di Sean Fergus Sharkey, cantante britannico che nel 1984 ha debuttato con il singolo che si intitolava Listen to Your Father, canzone che era stata cantata insieme a Charles Mesh dei Madness. Canzone forse più famosa di lui è quella che si chiama A Good Heart e ce la cuccheremo tutta fino alla fine. Io vi saluto, vi do l'appuntamento naturalmente su questa radio ancora con un prossimo Super Sound dove ci sono 20 anni di grande musica. Ciao ciao!

e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza, disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: santo.
1: Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.
2: Disco novità.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villanuva Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra lo svincolo per Macomer e lo svincolo per Abba Santa Ghilarza in direzione Cagliari nella provincia di Nuoro. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio.

0: Notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di giovedì 8 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sull'isola avremo una giornata caratterizzata da molta nuvolosità, per effetto di infiltrazioni umide che manterranno i cieli spesso nuvolosi o molto nuvolosi. Nel complesso, però, i fenomeni resteranno per lo più deboli e irregolari, senza una fase di maltempo diffuso su tutta la regione. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in progressivo assorbimento dalla sera, quando inizieranno ad aprirsi anche delle schiarite. Sul litorale orientale e su quello meridionale prevarrà invece un'alternanza di nubi sparse e schiarite per gran parte della giornata. Sulle zone interne meridionali la nuvolosità tenderà ad aumentare nel pomeriggio, con la possibilità di deboli piogge, prima di un miglioramento serale. Sulle zone interne settentrionali il cielo resterà molto nuvoloso o coperto, con deboli precipitazioni più persistenti. Sui rilievi, infine, qualche pioggia sarà possibile al mattino, con una temporanea attenuazione nel pomeriggio e una possibile ripresa verso sera. Passiamo alle temperature, che resteranno miti ma con valori più contenuti sulle zone interne. Sui settori meridionali saranno ancora possibili massime intorno ai 28-29 gradi, mentre nelle aree interne più elevate si scenderà verso 22-24 gradi. A Sadali, ad esempio, si indicano circa 18 gradi di minima e 22 di massima, mentre nel sud dell'isola, località come Doglianova registreranno una temperatura massima di circa 28 gradi. Per quanto riguarda i venti, saranno generalmente deboli dai quadranti sud-occidentali, con tendenza ad attenuarsi e a ruotare progressivamente verso ovest. Localmente, soprattutto nelle ore pomeridiane, potranno comunque risultare più sostenuti sui settori esposti. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.550 metri di quota, quindi su valori più bassi rispetto ai giorni precedenti. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna passerà da molto mosso a mosso, il canale di Sardegna da poco mosso a mosso, il Tirreno sarà generalmente mosso, mentre le bocche di Bonifacio registreranno condizioni di mare da mosso a molto mosso. Queste erano le previsioni di giovedì 8 ottobre. Da Isabella è tutto. Vi saluto e vi do appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 8 ottobre. Ariete, non tutto deve essere risolto oggi. Potreste accorgervi che una situazione migliora smettendo di inseguirla. Una piccola sorpresa può arrivare in serata in amore. Toro, una giornata utile per recuperare una risorsa che credevate ormai esaurita. Può essere un'idea. In amore emerge il desiderio di una maggiore chiarezza. Gemelli, avete bisogno di cambiare prospettiva su una questione che state osservando sempre dallo stesso punto di vista. In amore c'è bisogno di un dialogo sincero. Cancro, una giornata in cui potreste sentirvi più selettivi del solito e non sarà necessariamente un limite. Preparate un piccolo programma per il weekend. Leone, il vostro entusiasmo non manca, ma oggi sarà la qualità delle vostre mosse a fare la differenza. Scegliete una sola cosa e fatela bene. Vergine, la luna vi rende particolarmente attenti a ciò che accade intorno a voi e vi permette di cogliere una sfumatura decisiva. Cambiate una piccola abitudine della vostra giornata. Bilancia, avete bisogno di recuperare un po' di leggerezza, soprattutto se negli ultimi giorni avete dedicato troppe energie alle esigenze degli altri. Regalatevi qualcosa di piacevole. Scorpione, avete una capacità particolare di leggere tra le righe, oggi potrebbe tornarvi molto utile. Tenete per voi una buona intuizione. Sagittario, una questione legata al futuro torna ad occupare i vostri pensieri, ma stavolta con maggiore concretezza. Fate una telefonata a una persona con cui avete perso un po' il contatto. Capricorno, avete davanti una giornata preziosa per capire quanto vale davvero un progetto che avete in mente. Dedicate attenzione a un dettaglio che normalmente ignorate. Acquario, non forzate una risposta. Un'intuizione più completa potrebbe arrivare nei prossimi giorni. In amore potreste sorprendere qualcuno con una frase inattesa. Pesci, la giornata vi chiede di distinguere ciò che desiderate davvero da ciò che state facendo soltanto per pigrizia o abitudine. In amore avete bisogno di sentirvi compresi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: C'è il pericolo di una piena. Non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, The Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Giovedì 8 ottobre 2026. La Chiesa ricorda Santa Reparata e San Giovanni Calabria. La luna calante è illuminata al 12%. Il proverbio del giorno, chi dorme non piglia pesci, ricorda che un atteggiamento vigile e attivo permette di conseguire i risultati desiderati. E si celebra la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 la Repubblica di San Marino adottava la nuova Costituzione che sostituiva lo statuti comunali in vigore da 300 anni. Nel 1803 moriva a Firenze il poeta e drammaturgo Vittorio Alfieri. Nel 1912 Antonio d'Alba, che aveva tentato di uccidere il re Vittorio Emanuele III, veniva condannato a 30 anni, una pena ridotta dato che il ragazzo era ancora minorenne. E nel 1930 a Ciampino, volo sperimentale per il primo elicottero moderno, il DAT-3, che poteva volare in verticale, era stato progettato da Corradino d'Ascanio. E nel 1971 nel Regno Unito veniva pubblicato Imagine, il quinto album solista di John Lennon, già uscito in America un mese prima. Nel 1985 moriva a Monza lo scrittore Riccardo Bacchelli, ispiratore di una legge per la sussistenza a cittadini illustri in stato di indigenza. Nel 1995 matrimonio per l'attrice Maria Grazia Cucinotta, che a San Gemini, in provincia di Terni, sposava Giulio Violati. Avevano 26 e 28 anni. Nel 2000 la Ferrari tornava a vincere il mondiale di Formula 1, conquistando il titolo costruttori e piloti con Michael Schumacher. 25 anni fa, nel 2001, gravissimo incidente aereo a Milano, dove un velivolo della compagnia svedese SAS si schiantava su un edificio di smistamento bagagli, provocando 118 vittime. Nel 2007 il premio Nobel per la medicina veniva assegnato a Mario Capecchi per le scoperte sulle cellule embrionali. E nel 2022 Filippo Ganna riportava all'Italia il primato mondiale dell'ora di ciclismo, percorrendo 56 km e 792 metri. Sono nati l'8 ottobre. Nel 1881 Vincenzo Perugia, l'imbianchino che rubò la Gioconda. Nel 1931 l'editore Franco Cosimo Panini. Nel 1948 il fondatore dell'Adusbef Elio Lannutti e l'attore e regista Nini Salerno. Nascevano oggi anche la doppiatrice Daniela Fava nel 1954, il calciatore campione mondiale 1982 Antonio Cabrini nel 1957, il fondatore di Netflix Reed Hastings nel 1960, il cuoco e conduttore TV Carlo Cracco nel 1965 e il cantante Bruno Mars, nato in questo giorno nel 1985. Anche per l'8 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di A. Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: Notizia su misura.
7: A I per eliminare.

0: notizie.
1: Come dire addio al clickbait, agli allarmismi e leggere solo quello che vi interessa davvero in 5 minuti.
2: Sono pillole di AI.
0: Ormai è così, aprire i siti di notizie o i social la mattina è diventato un bombardamento da mal di testa.
1: Una sofferenza unica. Titoli catastrofici strillati a palla, articoli a chiappa click raddoppiati e notizie a spazzatura che non vi servono a niente.
0: Ti ritrovi a scorrere lo schermo per tre quarti d'ora, finendo la pausa caffè sopraffatto dal sovraccarico informativo e senza aver imparato nulla di utile.
1: E la sensazione è quella di aver buttato via tempo prezioso a leggere 20 volte la stessa notizia riscritta in 10 modi diversi.
0: Ma prima di cancellare tutte le app di informazioni e rassegnarvi all'ignoranza totale,
1: l'intelligenza artificiale diventa il vostro filtro editoriale personale.
0: Il primo superpotere per bonificare i feed si ottiene con Readwise, Reader AI o Artifact.
1: Leggono gli articoli lunghi prima di voi, eliminano il sensazionalismo e vi sfornano i punti chiavi essenziali.
0: Ma soprattutto identificano e nascondono in automatico tutti i titoli furbi da clickbait e i duplicati ripubblicati da 1000 testate diverse.
1: Saprete subito di cosa parla l'articolo reale senza dover aprire 10 pagine piene di pubblicità invasive.
0: E per allenare l'algoritmo e mostrarvi solo argomenti autorevoli e di vero interesse?
1: Sfoderiamo l'intelligenza di Feedly Leo.
0: Pensate che è un assistente AI che impara dalle nostre letture quotidiane e prioritizza le notizie in base ai vostri parametri.
1: Silenzia i trend irrilevanti e vi segnala solo le analisi approfondite scritte dalle fonti più accreditate della rete.
0: Ma se voleste un resoconto perfetto direttamente al mattino, senza neanche dover cercare,
1: usate InReader AI.
0: È pazzesco perché crea newsletter e digest personalizzati sulle vostre nicchie preferite, riassumendo i fatti del giorno in un comodo bollettino sintetico, pronto da leggere in pochissimi minuti.
1: Risultato? Informazione pulita, rapida, di altissima qualità e zero tempo sprecato.
0: E allora ricapitoliamo.
1: Readwise Reader AI, per disinnescare il clickbait e sintetizzare gli articoli. Feedly Leo, per filtrare i contenuti di qualità. E InReader AI, per i vostri digest quotidiani.
0: Usare l'intelligenza artificiale per informarvi. Vi restituisce il controllo del vostro tempo e soprattutto protegge la mente dallo stress da informazione.
1: Perché essere informati bene è un diritto, ma non deve diventare un lavoro a tempo pieno.
0: E allora l'informazione ora è davvero semplice. Scaricate le app, impostate i filtri, leggete lo stretto necessario e insomma, buona informazione a tutti. Noi ci sentiamo domani.
1: Ciao.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti, un libro.
3: Ci sono vite che sembrano già finite prima di finire davvero. Vite che si sono ritirate in un angolo, silenziose, convinte di non meritare più la luce. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Oggi incontriamo un mondo in cui la caduta non è mai definitiva, ma rialzarsi costa tutto ciò che si ha. Un romanzo che parla di colpa e nostalgia, di ciò che si porta dentro senza saperlo nominare. Se anche tu scrivi di umanità ferita che cerca a suo modo una via d'uscita, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Qui trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Quello di oggi si chiama Un momento di debolezza di Stefano Piedimonte ed è la storia di Ludovico e Cesare. Ludovico cura, Cesare vuole essere curato. Ludovico ha già molto vissuto, Cesare ha 19 anni. Ludovico ha esercitato il mestiere di psichiatra, ha scritto articoli e libri. La stima della quale godeva è mutata in disonore, forse disprezzo, quando la relazione che intratteneva con una sua paziente è diventata un fatto di cronaca. Passati 10 anni, Ludovico continua a prescrivere farmaci e cure di nascosto in un appartamento alla periferia di Milano, dove la luce filtra poco, eppure la speranza. Malattie immaginarie, ma comunque dolorose. Dall'ex dottore arrivano molte disperazioni. All'ex dottore ci si riferisce chiamandolo lo sciamano. Cesare invece ha perso il padre e insieme al padre la speranza di una vita decente. Lui e lo sciamano non si piacciono, anzi si detestano. Eppure c'è qualcosa che suona in entrambi e non è un miracolo e nemmeno un sentimento. È Pink Moon, l'ultimo album di Nick Drake. Ludovico non dovrebbe prenderlo in cura, ma lo fa. E per nessuno dei due cambierebbe niente se Chloe, la ragazza che di Cesare è innamorata, non lo seguisse fino all'appartamento dello sciamano minacciando di denunciare Ludovico per ciò che sta facendo a Cesare. Se non fosse per Chloe e la sua risolutezza, Ludovico non si ricorderebbe di aver amato Gabriella e che Gabriella è viva e sta ancora là dove tutto è cominciato e si è perduto. A Napoli. Di Stefano Piedimonte, Un momento di debolezza. Edizioni Marsilio.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Magnifico documento quello della Carta Universale dei Diritti Umani, che ricorda a tutti che nasciamo tutti liberi e uguali, e si chiude con il 30° diritto che sancisce che nessuno può togliere ad un altro essere umano i propri diritti. La Carta Universale dei Diritti Umani resta un dato stabile nella vita di chi la conosce, anche per vivere il proprio quotidiano, che sia la famiglia, che sia l'ambiente di lavoro, che sia semplicemente il rispetto delle persone che ci servono quando andiamo in un supermercato. E se vi sembra lontano dalla realtà solo perché è stato pubblicato nel 1947, è il caso di ricordarvi che fondamentalmente non c'è mai niente di nuovo sotto il sole. Vi invito a consultare il sito www.unitiperidirittiumani.it oppure The Human Right, che è il sito che nasce proprio per le giovani generazioni. Troverete dei materiali davvero incredibili, potrete richiederli gratuitamente e soprattutto potreste utilizzarli per una personale conoscenza, ma anche per diffondere questo pensiero che ci potrà essere pace sulla terra solo quando impareremo a fidarci l'uno dell'altro. Queste sono le parole del filosofo umanitario Ron Hubbard. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it. The strong, the mighty. The forces of evil can never destroy the powers of the Wonder Man. And though the most formidable journey lies ahead, only one will prevail. Wonder. Wonder. Wonder Man. Yeah.

0: From this day on, the world will never be the same.
1: Radio Domus Novas.
2: La mia radio.
3: Disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza. Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.
1: Disco novità.
2: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
3: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: salto indietro di ben 50 anni. Sì, sì, è del 1976 questo brano The Devil Is Loose, che è il terzo album in studio della cantante indiana Asha Putli, ed è anche un singolo che qui da noi nell'estate del 1977 ebbe veramente un grande consenso, diventò è veramente uno dei tormentoni di quell'estate. Un ben ritrovati a tutti voi. In console per la parte tecnica c'è Stefano Calisto, io sono Alex De Sì. Anche oggi ne avremo per tutti i gusti e per tutte le età.
1: Accendi la radio!

Se ti sembra solo ascolto solo in questo istante, questo è Troppo Forti. Io sono Alex De Sin, console, c'è Stefano Calisto e ora andiamo a Firenze. Cinque cani del canile comunale hanno cambiato vita. Si chiamano Stress, Morfeo, Daphne e Zelda e Bruno. Erano in box, senza famiglia. Ora sono stati addestrati e arruolati come agenti della polizia penitenziaria. Fanno monitoraggio e sicurezza nelle strutture, da randaggi a colleghi in divisa. La dimostrazione che una seconda possibilità può trasformare tutto.

nel parco del Ticino, tra Milano e Pavia, c'è un nuovo arrivato. Non è un turista, è lo sciacallo dorato. Arriva dai Balcani, pelo dorato, sembra un lupetto biondo. Ha attraversato mezza Europa e ha detto: mi fermo qui. Fa lo spazzino del bosco, pulisce tutto. Se lo incontri sul sentiero non è un cane perso, è lui che ha preso residenza in Lombardia. Buonanotte.

0: Soundcheck, prove di successo.
1: Sul nostro palco virtuale sale Marika Graziano e ci propone il nuovo singolo, Mal di testa. Soundcheck.

0: titola Mal di testa è il nuovo singolo di Marika, che racconta il momento in cui una relazione comincia a sgretolarsi e il distacco dell'altra persona porta con sé comportamenti egoisti e ingiusti, capaci di trasformare il rapporto in una fonte continua di disagio.
1: Sassa roba, sassa roba, sassa sound check, prove di successo.
2: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
3: Troppo forti!

ancora un grazie per aver scelto la nostra radio. Qui all'interno di Troppo Forti arrivano i sondaggi. Una ricerca Ipsos Harris Poll 2026 dice che 4 persone su 10 scelgono un animale al posto di un figlio. Il 37% dei millennial dice proprio: il mio cane sostituisce un figlio. Il 66% della generazione Z considera il cane come un figlio a tutti gli effetti, e il 54% lascerebbe l'eredità al proprio animale. Il 49% dei single ha rinunciato a cercare un partner perché sta meglio col cane. E il 97% parla col cane in media 11 volte al giorno. Il 30% ha chiesto permessi al lavoro per stare col cane malato. E qualcuno potrebbe fare anche la battuta: mio figlio non mi fa le feste quando torna a casa, mio figlio non mi lecca la faccia. È strano, il cane sì.

0: Sì, abbiamo fatto un altro bel salto indietro nel tempo. Gli Aerosmith con Crazy, era l'anno 1994. Qui da noi ce n'è veramente per tutti, eh. Rimanete qui perché ora arriva l'appuntamento con il sound check.
1: Troppo forti.
2: Sound check. Prove di successo.
0: Si intitola Oggetti smarriti ed è il nuovo singolo di Lorenzo Salvetti e Ero Caddeo. Ma che

0: pop italiano, Lorenzo Salvetti e Rocaddeo con Oggetti Smarriti.
1: Sa roba, sound check, prove di successo.
2: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
3: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Serena Skintu con questo brano di qualche tempo fa come scintille qui all'interno di Troppo Forti. Rimanete con noi perché c'è una sorpresa. Sì, sì, è qui con noi.
1: Troppo Forti!
2: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana.
1: Con Alex De Sì.
0: Eh sì, Serena è la nostra ospite di quest'oggi. Serena Skintu, come va?
3: Ciao a tutti, benissimo, grazie.
0: Bentornata, lo sai che qui è sempre
3: grazie.
0: Aperta la porta per te e anche per gli altri amici che propongono della buona musica. Allora, La vita in controluce, questo nuovo singolo, come sta andando?
3: Sono molto contenta anche perché è entrata nelle classifiche radio, grazie a voi, grazie per il supporto, quindi va alla grande.
0: Allora, raccontaci un po' questo brano, come nasce? Che poi tra l'altro tu sei l'autrice, no, del brano.
3: Sì, certo. In pochissime parole parla della fragilità e della bellezza della vita quotidiana. Quindi vivere, diciamo, che significa accettare un po' le nostre debolezze, magari i dolori nascosti, la solitudine che proviamo dietro la maschera della forza. Ci dice che crescere è un percorso faticoso, che la felicità non è nei grandi gesti ma è nelle piccole cose.
0: Certo,
3: ecco, più o meno
0: è questo. Più o meno
3: in
0: è questo.
3: Pochissime parole.
0: Certo. Ascolta, c'è anche un video del brano?
3: Esatto, sì, è uscito da poche settimane, lo potete trovare su YouTube, basta cercare La vita in controluce, Serena Skintu, ecco, lo trovate sicuramente. Andatelo a guardare, mi raccomando.
0: Certo, lo faremo e lo faranno anche i nostri ascoltatori. Ascolta, durante l'estate sei stata live? Hai proposto la tua musica in giro?
3: Sì, anche adesso, ancora ad oggi. Ecco, sto cantando un po' in giro per la Sardegna qua, perché per ora sono qua, spero di andare anche oltre i confini magari.
0: Certo, però già la Sardegna è bella grande, dai, ha voglia di cantare anche in Sardegna, no?
3: Sì, certo.
0: Ascolta, qual è il posto più caratteristico dove hai cantato, dove ti sei esibita?
3: Guarda, ma qua è tutto suggestivo qua dalle mie parti, quindi non c'è un posto preciso, ecco.
0: Ho capito, però
3: ogni volta che io vado nei live mi lascia sempre qualche emozione in più, quindi non riesco mai a dire là sono stata meglio oppure lì. No, ecco, è sempre bello per me.
0: Ascolta, nei live canti solo canzoni tue o anche delle cover?
3: Sì, canto tutte le mie canzoni, però capita anche di cantare delle cover, perché no, sì.
0: Di chi, se posso così chiedertelo?
3: Certo, allora, un po' Giorgia, oppure Irene Grandi, Emma Marrone.
0: Le grandi cantautrici, cantanti italiane.
3: Sì,
0: giusto?
3: Ecco, ti ho detto giusto due.
0: Sì.
3: Così, a caso.
0: Sì, hai detto tre a caso, Irene Grandi, Giorgia, la Marrone, vabbè, una meglio dell'altra. Ma noi abbiamo qui la migliore di tutte, Serena Skintu, La vita in controluce, rimani con noi.

0: Controluce. La vita in controluce.
1: Serena Skin, tu, la vita in controluce qui all'interno di Troppo Forti. Ascolta Serena, come mai hai scelto proprio Tolentino nelle Marche per girare il tuo video?
2: Sì, diciamo che è stata quasi una collaborazione, ecco, nello scegliere con il regista. L'atmosfera lì ci piaceva, quindi abbiamo deciso di girarlo lì, ecco.
1: Ti svelo
2: un piccolo segreto.
1: Dimmi.
2: L'abbiamo registrato tipo ad agosto, io pensavo, no, di andare in un posto più fresco della Sardegna, ma il giorno invece c'erano lo stesso 50 gradi, quasi 50 gradi, sono rimasta malissimo, ecco, questa cosa.
1: Ma la prende un po' di fresco, invece niente.
2: Sì, no, niente, zero, forse anche peggio.
1: Ascolta, a questo punto della chiacchierata, prima dei saluti finali, ti ricordi cosa deve fare l'artista mio ospite? Non te lo ricordi? Deve canticchiare live a cappella un pezzetto della canzone.
2: Ok,
1: vai.
2: Va bene, dai. E forse vivere questo, sbagliare indirizzo, tenersi in

0: da grandi piano, con le chiavi dentro al bugno, con la guerra sotto pelle, si fa pace con il buio. Facciamo finta di niente, se ci tradisce la voce, ma si vede meglio il cuore, con la vita in controluce.
1: Bravissima! Era in playback, guardate, era in
0: playback. Ho fatto un'altra versione.
1: No, va benito. Sto dicendo, dicevo agli ascoltatori. Dicevo agli ascoltatori che era in playback, non era vero che stavi cantando. No, scherzo.
0: Guarda, brava. Ti ho fatto una versione tutta per te perché mi trovo a casa e quindi ho dovuto moderare i toni.
1: Va benissimo, no, andava benissimo. Brava, complimenti, grazie. Grazie. Ascolta, per saperne di più di te, dove andiamo a cercarti sul web?
0: Beh, allora, tutte le mie canzoni sono su tutti i digital store, quindi basta cercare Serena Skinto, trovate tutte le canzoni e poi ho la pagina Instagram, quindi andate a cercarmi lì. Si dice così? No, non si dice
1: sì,
0: così.
1: Sì, sì, sì, no, va bene, andate a cercare.
0: Su Instagram, guarda, e Facebook.
1: Va benissimo, noi parliamo pane pane e vino al vino, non ti preoccupare. Oh, io ti ringrazio, ti do appuntamento alla prossima, quando ci saranno novità sarò pronto a far quattro chiacchiere con te come sempre.
0: Grazie mille, sicuramente ci sarà la prossima.
1: Oh, certo, certo, io ti aspetto.
0: Io vado avanti, mi fermo così.
1: Fai bene, ma certo, devi andare avanti. Ciao, alla prossima.
0: Grazie, un abbraccio, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Troppo forti con Alex De C.
3: Hai capito? Ho capito, sì.
2: Siete all'ascolto di Radio Domus Novas.

0: Sì, la buona musica italiana firmata da Ultimo qui all'interno di Troppo Forti, ma ora arrivano anche i consigli di Daria.
1: E ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Scarpe, consigli e trucchi per tenerle sempre ben pulite. Ogni scarpa deve essere pulita in modo diverso a seconda del materiale con cui è realizzata. Prima di tutto è importante non pulire le scarpe se sono bagnate. Per farle asciugare velocemente, riempitele di fogli di giornale appallottolati e coricatele su un lato, lontane da qualsiasi fonte di calore. Una volta asciutte, se sono di camoscio, pulitele con una spazzola con setole di gomma. Se invece sono di pelle, utilizzate una spazzola morbida, poi passatele con della vaselina e alla fine lucidatele con la crema che usate di solito. Se non avete del lucido a disposizione, pulitele con un panno imbevuto di birra. Se le scarpe sono di pelle bianca, prima passatele con una spazzola morbida per eliminare ogni residuo di sporco, quindi pulitele con un panno imbevuto di latte. Quando sono ben asciutte, è il momento di utilizzare il lucido neutro. Se sono in pelle ma colorate, eliminate le macchie con qualche goccia di limone, asciugatele, ripassatele con un panno imbevuto di latte e poi usate il lucido colorato o quello neutro. Se sono di camoscio è bene passarle tutti i giorni con l'apposita spazzolina, ma va bene anche della mollica di pane. Se ci sono macchie, eliminate prima la polvere, poi passatele con un batuffolo di cotone imbevuto di latte. Se sono in pelle di cinghiale, strofinatele con delicatezza utilizzando una gomma morbida per matita e poi lucidatele con un panno di lana. Se sono di plastica, lavatele con acqua e sapone e se sono bianche, cospargetele di talco. Se sono colorate, una volta lavate, passatele con un po' di vaselina. Se sono di vernice, potete pulirle con il latte. Se ci sono macchie resistenti, può andare bene un po' di aceto bianco. Olio di oliva o della vaselina sono invece ideali per mantenerle sempre morbide. Se le scarpe sono di nabuc, funziona molto bene la gomma morbida per matita. Se sono di tela, possono essere lavate anche in lavatrice a 30 gradi, aggiungendo un bicchiere di aceto bianco che aiuterà ad eliminare le macchie dalla superficie. Per le scarpe bianche si può utilizzare anche del bicarbonato di sodio. Se sono di stoffa e corda, passatele con l'apposita schiuma secca, lasciatele asciugare bene e quindi spazzolatele con cura. Se sono di raso o di lamè, strofinatele delicatamente con un po' di alcol. Per eliminare gli odori sgradevoli dalle scarpe potete passarle all'interno con un batuffolo di cotone imbevuto ma sempre ben strizzato di alcol oppure di acqua e bicarbonato.

No, no, no, da questo momento non parlo più perché siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento Troppo Forti, ma vi aspetto qui se ne avrete voglia e tempo la prossima volta. Ciao ciao!

0: con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
2: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuova Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra lo svincolo per Macomer e lo svincolo per Abba Santa Ghilarza in direzione Cagliari nella provincia di Nuoro. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di giovedì 8 ottobre. A cura di Icnos, la Sardegna in diretta. Sull'isola avremo una giornata caratterizzata da molta nuvolosità, per effetto di infiltrazioni umide che manterranno i cieli spesso nuvolosi o molto nuvolosi. Nel complesso, però, i fenomeni resteranno per lo più deboli e irregolari, senza una fase di maltempo diffuso su tutta la regione. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in progressivo assorbimento dalla sera, quando inizieranno ad aprirsi anche delle schiarite. Sul litorale orientale e su quello meridionale prevarrà invece un'alternanza di nubi sparse e schiarite per gran parte della giornata. Sulle zone interne meridionali la nuvolosità tenderà ad aumentare nel pomeriggio, con la possibilità di deboli piogge, prima di un miglioramento serale. Sulle zone interne settentrionali il cielo resterà molto nuvoloso o coperto, con deboli precipitazioni più persistenti. Sui rilievi, infine, qualche pioggia sarà possibile al mattino, con una temporanea attenuazione nel pomeriggio e una possibile ripresa verso sera. Passiamo alle temperature, che resteranno miti ma con valori più contenuti sulle zone interne. Sui settori meridionali saranno ancora possibili massime intorno ai 28-29 gradi, mentre nelle aree interne più elevate si scenderà verso 22-24 gradi. A Sadali, ad esempio, si indicano circa 18 gradi di minima e 22 di massima, mentre nel sud dell'isola, località come Doglianova registreranno una temperatura massima di circa 28 gradi. Per quanto riguarda i venti, saranno generalmente deboli dai quadranti sud-occidentali, con tendenza ad attenuarsi e a ruotare progressivamente verso ovest. Localmente, soprattutto nelle ore pomeridiane, potranno comunque risultare più sostenuti sui settori esposti. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.550 metri di quota, quindi su valori più bassi rispetto ai giorni precedenti. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna passerà da molto mosso a mosso, il canale di Sardegna da poco mosso a mosso, il Tirreno sarà generalmente mosso, mentre le bocche di Bonifacio registreranno condizioni di mare da mosso a molto mosso. Queste erano le previsioni di giovedì 8 ottobre. Da Isabella è tutto. Vi saluto e vi do appuntamento alle prossime informazioni meteo di Icnos, la Sardegna in diretta.

Giovedì 8 ottobre 2026, la Chiesa ricorda Santa Reparata e San Giovanni Calabria. La luna calante è illuminata al 12%. Il proverbio del giorno, chi dorme non piglia pesci, ricorda che un atteggiamento vigile e attivo permette di conseguire i risultati desiderati. E si celebra la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 la Repubblica di San Marino adottava la nuova Costituzione che sostituiva lo Statuti Comunali in vigore da 300 anni. Nel 1803 moriva a Firenze il poeta e drammaturgo Vittorio Alfieri. Nel 1912 Antonio d'Alba, che aveva tentato di uccidere il re Vittorio Emanuele III, veniva condannato a 30 anni, una pena ridotta dato che il ragazzo era ancora minorenne. E nel 1930 a Ciampino, volo sperimentale per il primo elicottero moderno, il DAT-3, che poteva volare in verticale, era stato progettato da Corradino d'Ascanio. E nel 1971 nel Regno Unito veniva pubblicato Imagine, il quinto album solista di John Lennon, già uscito in America un mese prima. Nel 1985 moriva a Monza lo scrittore Riccardo Bacchelli, ispiratore di una legge per la sussistenza a cittadini illustri in stato di indigenza. Nel 1995 matrimonio per l'attrice Maria Grazia Cucinotta, che a San Gemini, in provincia di Terni, sposava Giulio Violati. Avevano 26 e 28 anni. Nel 2000 la Ferrari tornava a vincere il mondiale di Formula 1, conquistando il titolo costruttori e piloti con Michael Schumacher. 25 anni fa, nel 2001, gravissimo incidente aereo a Milano, dove un velivolo della compagnia svedese SAS si schiantava su un edificio di smistamento bagagli, provocando 118 vittime. Nel 2007 il premio Nobel per la medicina veniva assegnato a Mario Capecchi per le scoperte sulle cellule embrionali. E nel 2022 Filippo Ganna riportava all'Italia il primato mondiale dell'ora di ciclismo, percorrendo 56 km e 792 metri. Sono nati l'8 ottobre. Nel 1881 Vincenzo Perugia, l'imbianchino che rubò la Gioconda. Nel 1931 l'editore Franco Cosimo Panini. Nel 1948 il fondatore dell'Adusbef Elio Lannutti e l'attore e regista Nini Salerno. Nascevano oggi anche la doppiatrice Daniela Fava nel 1954, il calciatore campione mondiale 1982 Antonio Cabrini nel 1957, il fondatore di Netflix Reed Hastings nel 1960, il cuoco e conduttore TV Carlo Cracco nel 1965 e il cantante Bruno Mars, nato in questo giorno nel 1985. Anche per l'8 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donaelsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Fate presto. Veniteci a salvare.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono vite che sembrano già finite prima di finire davvero. Vite che si sono ritirate in un angolo, silenziose, convinte di non meritare più la luce. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. Oggi incontriamo un mondo in cui la caduta non è mai definitiva, ma rialzarsi costa tutto ciò che si ha. Un romanzo che parla di colpa e nostalgia, di ciò che si porta dentro senza saperlo nominare. Se anche tu scrivi di umanità ferita che cerca a suo modo una via d'uscita, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Qui trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Quello di oggi si chiama Un momento di debolezza di Stefano Piedimonte ed è la storia di Ludovico e Cesare. Ludovico cura, Cesare vuole essere curato. Ludovico ha già molto vissuto. Cesare ha 19 anni. Ludovico ha esercitato il mestiere di psichiatra, ha scritto articoli e libri. La stima della quale godeva è mutata in disonore, forse disprezzo, quando la relazione che intratteneva con una sua paziente è diventata un fatto di cronaca. Passati 10 anni, Ludovico continua a prescrivere farmaci e cure di nascosto in un appartamento alla periferia di Milano, dove la luce filtra poco, eppure la speranza. Malattie immaginarie, ma comunque dolorose. Dall'ex dottore arrivano molte disperazioni. All'ex dottore ci si riferisce chiamandolo lo sciamano. Cesare invece ha perso il padre e insieme al padre la speranza di una vita decente. Lui e lo sciamano non si piacciono, anzi si detestano. Eppure c'è qualcosa che suona in entrambi e non è un miracolo e nemmeno un sentimento. È Pink Moon, l'ultimo album di Nick Drake. Ludovico non dovrebbe prenderlo in cura, ma lo fa. E per nessuno dei due cambierebbe niente se Chloe, la ragazza che di Cesare è innamorata, non lo seguisse fino all'appartamento dello sciamano minacciando di denunciare Ludovico per ciò che sta facendo a Cesare. Se non fosse per Chloe e la sua risolutezza, Ludovico non si ricorderebbe di aver amato Gabriella e che Gabriella è viva e sta ancora là dove tutto è cominciato e si è perduto, a Napoli. Di Stefano Piedimonte, Un momento di debolezza, edizioni Marsilio.
3: Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuova Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra lo svincolo per Macomer e lo svincolo per Abba Santa Ghilarza in direzione Cagliari nella provincia di Nuoro. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di giovedì 8 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sull'isola avremo una giornata caratterizzata da molta nuvolosità, per effetto di infiltrazioni umide che manterranno i cieli spesso nuvolosi o molto nuvolosi. Nel complesso, però, i fenomeni resteranno per lo più deboli e irregolari, senza una fase di maltempo diffuso su tutta la regione. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in progressivo assorbimento dalla sera, quando inizieranno ad aprirsi anche delle schiarite. Sul litorale orientale e su quello meridionale prevarrà invece un'alternanza di nubi sparse e schiarite per gran parte della giornata. Sulle zone interne meridionali la nuvolosità tenderà ad aumentare nel pomeriggio, con la possibilità di deboli piogge, prima di un miglioramento serale. Sulle zone interne settentrionali il cielo resterà molto nuvoloso o coperto, con deboli precipitazioni più persistenti. Sui rilievi, infine, qualche pioggia sarà possibile al mattino, con una temporanea attenuazione nel pomeriggio e una possibile ripresa verso sera. Passiamo alle temperature, che resteranno miti ma con valori più contenuti sulle zone interne. Sui settori meridionali saranno ancora possibili massime intorno ai 28-29 gradi, mentre nelle aree interne più elevate si scenderà verso 22-24 gradi. A Sadali, ad esempio, si indicano circa 18 gradi di minima e 22 di massima, mentre nel sud dell'isola, località come Doglianova registreranno una temperatura massima di circa 28 gradi. Per quanto riguarda i venti, saranno generalmente deboli dai quadranti sud-occidentali, con tendenza ad attenuarsi e a ruotare progressivamente verso ovest. Localmente, soprattutto nelle ore pomeridiane, potranno comunque risultare più sostenuti sui settori esposti. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.550 metri di quota, quindi su valori più bassi rispetto ai giorni precedenti. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna passerà da molto mosso a mosso, il canale di Sardegna da poco mosso a mosso, il Tirreno sarà generalmente mosso, mentre le bocche di Bonifacio registreranno condizioni di mare da mosso a molto mosso. Queste erano le previsioni di giovedì 8 ottobre. Da Isabella è tutto. Vi saluto e vi do appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

Disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza. Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

Cuesta e. Radio Domus Novas. Cuesta e. Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Cuesta e. Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: web, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

Giovedì 8 ottobre 2026, la Chiesa ricorda Santa Reparata e San Giovanni Calabria. La luna calante è illuminata al 12%. Il proverbio del giorno, chi dorme non piglia pesci, ricorda che un atteggiamento vigile e attivo permette di conseguire i risultati desiderati. E si celebra la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 la Repubblica di San Marino adottava la nuova Costituzione che sostituiva lo Statuti Comunali in vigore da 300 anni. Nel 1803 moriva a Firenze il poeta e drammaturgo Vittorio Alfieri. Nel 1912 Antonio d'Alba, che aveva tentato di uccidere il re Vittorio Emanuele III, veniva condannato a 30 anni, una pena ridotta dato che il ragazzo era ancora minorenne. E nel 1930 a Ciampino, volo sperimentale per il primo elicottero moderno, il DAT-3, che poteva volare in verticale, era stato progettato da Corradino d'Ascanio. E nel 1971 nel Regno Unito veniva pubblicato Imagine, il quinto album solista di John Lennon, già uscito in America un mese prima. Nel 1985 moriva a Monza lo scrittore Riccardo Bacchelli, ispiratore di una legge per la sussistenza a cittadini illustri in stato di indigenza. Nel 1995 matrimonio per l'attrice Maria Grazia Cucinotta, che a San Gemini, in provincia di Terni, sposava Giulio Violati. Avevano 26 e 28 anni.

0: Il premio Nobel per la medicina veniva assegnato a Mario Capecchi per le scoperte sulle cellule embrionali. E nel 2022 Filippo Ganna riportava all'Italia il primato mondiale dell'ora di ciclismo percorrendo 56 km e 792 metri. Sono nati l'8 ottobre, nel 1881 Vincenzo Perugia, l'imbianchino che rubò la Gioconda, nel 1931 l'editore Franco Cosimo Panini, nel 1948 il fondatore dell'Adusbef Elio Lannutti e l'attore e regista Nini Salerno. Nascevano oggi anche la doppiatrice Daniela Fava, nel 1954, il calciatore campione mondiale 1982 Antonio Cabrini, nel 1957, il fondatore di Netflix Reed Hastings, nel 1960, il cuoco e conduttore TV Carlo Cracco, nel 1965, e il cantante Bruno Mars, nato in questo giorno nel 1985. Anche per l'8 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a piano carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuova Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra lo svincolo per Macomer e lo svincolo per Abba Santa Ghilarza in direzione Cagliari nella provincia di Nuoro. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di giovedì 8 ottobre. A cura di Icnos, la Sardegna in diretta. Sull'isola avremo una giornata caratterizzata da molta nuvolosità, per effetto di infiltrazioni umide che manterranno i cieli spesso nuvolosi o molto nuvolosi. Nel complesso, però, i fenomeni resteranno per lo più deboli e irregolari, senza una fase di maltempo diffuso su tutta la regione. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in progressivo assorbimento dalla sera, quando inizieranno ad aprirsi anche delle schiarite. Sul litorale orientale e su quello meridionale prevarrà invece un'alternanza di nubi sparse e schiarite per gran parte della giornata. Sulle zone interne meridionali la nuvolosità tenderà ad aumentare nel pomeriggio, con la possibilità di deboli piogge, prima di un miglioramento serale. Sulle zone interne settentrionali il cielo resterà molto nuvoloso o coperto, con deboli precipitazioni più persistenti. Sui rilievi, infine, qualche pioggia sarà possibile al mattino, con una temporanea attenuazione nel pomeriggio e una possibile ripresa verso sera. Passiamo alle temperature, che resteranno miti ma con valori più contenuti sulle zone interne. Sui settori meridionali saranno ancora possibili massime intorno ai 28-29 gradi, mentre nelle aree interne più elevate si scenderà verso 22-24 gradi. A Sadali, ad esempio, si indicano circa 18 gradi di minima e 22 di massima, mentre nel sud dell'isola, località come Doglianova registreranno una temperatura massima di circa 28 gradi. Per quanto riguarda i venti, saranno generalmente deboli dai quadranti sud-occidentali, con tendenza ad attenuarsi e a ruotare progressivamente verso ovest. Localmente, soprattutto nelle ore pomeridiane, potranno comunque risultare più sostenuti sui settori esposti. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.550 metri di quota, quindi su valori più bassi rispetto ai giorni precedenti. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna passerà da molto mosso a mosso, il canale di Sardegna da poco mosso a mosso, il Tirreno sarà generalmente mosso, mentre le bocche di Bonifacio registreranno condizioni di mare da mosso a molto mosso. Queste erano le previsioni di giovedì 8 ottobre. Da Isabella è tutto. Vi saluto e vi do appuntamento alle prossime informazioni meteo di Icnos, la Sardegna in diretta.

0: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono vite che sembrano già finite prima di finire davvero. Vite che si sono ritirate in un angolo, silenziose, convinte di non meritare più la luce. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. Oggi incontriamo un mondo in cui la caduta non è mai definitiva, ma rialzarsi costa tutto ciò che si ha. Un romanzo che parla di colpa e nostalgia, di ciò che si porta dentro senza saperlo nominare. Se anche tu scrivi di umanità ferita che cerca a suo modo una via d'uscita, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Qui trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Quello di oggi si chiama Un momento di debolezza di Stefano Piedimonte ed è la storia di Ludovico e Cesare. Ludovico cura, Cesare vuole essere curato. Ludovico ha già molto vissuto, Cesare ha 19 anni. Ludovico ha esercitato il mestiere di psichiatra, ha scritto articoli e libri. La stima della quale godeva è mutata in disonore, forse disprezzo, quando la relazione che intratteneva con una sua paziente è diventata un fatto di cronaca. Passati 10 anni, Ludovico continua a prescrivere farmaci e cure di nascosto in un appartamento alla periferia di Milano, dove la luce filtra poco, eppure la speranza. Malattie immaginarie, ma comunque dolorose. Dall'ex dottore arrivano molte disperazioni. All'ex dottore ci si riferisce chiamandolo lo sciamano. Cesare invece ha perso il padre e insieme al padre la speranza di una vita decente. Lui e lo sciamano non si piacciono, anzi si detestano. Eppure c'è qualcosa che suona in entrambi e non è un miracolo e nemmeno un sentimento. È Pink Moon, l'ultimo album di Nick Drake. Ludovico non dovrebbe prenderlo in cura, ma lo fa. E per nessuno dei due cambierebbe niente se Chloe, la ragazza che di Cesare è innamorata, non lo seguisse fino all'appartamento dello sciamano minacciando di denunciare Ludovico per ciò che sta facendo a Cesare. Se non fosse per Chloe e la sua risolutezza, Ludovico non si ricorderebbe di aver amato Gabriella e che Gabriella è viva e sta ancora là dove tutto è cominciato e si è perduto. A Napoli. Di Stefano Piedimonte, Un momento di debolezza. Edizioni Marsilio.
3: Abbiamo Marvin Gaye, gli O'Jays, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
4: Golden Classic.
3: Con Marchio Del Weis.
4: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
3: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
5: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.
2: I want to tell you a little story about house.
3: House? What house?
2: House music!

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Magnifico documento quello della Carta Universale dei Diritti Umani, che ricorda a tutti che nasciamo tutti liberi e uguali, e si chiude con il 30° diritto che sancisce che nessuno può togliere ad un altro essere umano i propri diritti. La Carta Universale dei Diritti Umani resta un dato stabile nella vita di chi la conosce, anche per vivere il proprio quotidiano, che sia la famiglia, che sia l'ambiente di lavoro, che sia semplicemente il rispetto delle persone che ci servono quando andiamo in un supermercato. E se vi sembra lontano dalla realtà solo perché è stato pubblicato nel 1947, beh, è il caso di ricordarvi che fondamentalmente non c'è mai niente di nuovo sotto il sole. Vi invito a consultare il sito www.unitiperidirittiumani.it oppure The Human Right, che è il sito che nasce proprio per le giovani generazioni. Troverete dei materiali davvero incredibili, potrete richiederli gratuitamente e soprattutto potreste utilizzarli per una personale conoscenza, ma anche per diffondere questo pensiero che ci potrà essere pace sulla terra solo quando impareremo a fidarci l'uno dell'altro. Queste sono le parole del filosofo umanitario Ron Hubbard. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: di notizie.
1: Come dire addio al clickbait, agli allarmismi e leggere solo quello che vi interessa davvero in 5 minuti.
2: Sono pillole di AI.
0: Ormai è così. Aprire i siti di notizie o i social la mattina è diventato un bombardamento da mal di testa.
1: Una sofferenza unica. Titoli catastrofici strillati a palla, articoli a chiappa click raddoppiati e notizie a spazzatura che non vi servono a niente.
0: Ti ritrovi a scorrere lo schermo per tre quarti d'ora, finendo la pausa caffè sopraffatto dal sovraccarico informativo e senza aver imparato nulla di utile.
1: E la sensazione è quella di aver buttato via tempo prezioso a leggere 20 volte la stessa notizia riscritta in 10 modi diversi.
0: Ma prima di cancellare tutte le app di informazioni e rassegnarvi all'ignoranza totale,
1: l'intelligenza artificiale diventa il vostro filtro editoriale personale.
0: Il primo superpotere per bonificare i feed si ottiene con Readwise Reader AI o Artifact.
1: Leggono gli articoli lunghi prima di voi, eliminano il sensazionalismo e vi sfornano i punti chiavi essenziali.
0: Ma soprattutto identificano e nascondono in automatico tutti i titoli furbi da clickbait e i duplicati ripubblicati da 1000 testate diverse.
1: Saprete subito di cosa parla l'articolo reale senza dover aprire 10 pagine piene di pubblicità invasive.
0: E per allenare l'algoritmo e mostrarvi solo argomenti autorevoli e di vero interesse,
1: sfoderiamo l'intelligenza di Feedly Leo.
0: Pensate che è un assistente AI che impara dalle nostre letture quotidiane e prioritizza le notizie in base ai vostri parametri.
1: Silenzia i trend irrilevanti e vi segnala solo le analisi approfondite scritte dalle fonti più accreditate della rete.
0: Ma se voleste un resoconto perfetto direttamente al mattino, senza neanche dover cercare,
1: usate InReader AI.
0: È pazzesco perché crea newsletter e digest personalizzati sulle vostre nicchie preferite, riassumendo i fatti del giorno in un comodo bollettino sintetico, pronto da leggere in pochissimi minuti.
1: Risultato? Informazione pulita, rapida, di altissima qualità e zero tempo sprecato.
0: E allora ricapitoliamo.
1: Readwise Reader AI, per disinnescare il clickbait e sintetizzare gli articoli. Feedly Leo, per filtrare i contenuti di qualità. E InReader AI, per i vostri digest quotidiani.
0: Usare l'intelligenza artificiale per informarvi. Vi restituisce il controllo del vostro tempo e soprattutto protegge la mente dallo stress da informazione.
1: Perché essere informati bene è un diritto, ma non deve diventare un lavoro a tempo pieno.
0: E allora l'informazione ora è davvero semplice. Scaricate le app, impostate i filtri, leggete lo stretto necessario e insomma, buona informazione a tutti. Noi ci sentiamo domani.
1: Ciao!

0: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novas. In caso di blackout, spegnete la radio, non ne trovereste un'altra uguale a questa.

Disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza. Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

0: Novas.
1: Radio Domus Novas.
0: La mia radio.
2: Sai,

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Right about now, ladies and gentlemen, we'd like to continue with our show by introducing to you a young man that's only 12 years old. And he is considered as being a genius of our time. Ladies and gentlemen, let you and I make him feel happy with a nice ovation as we meet and greet little Stevie Wonder. How about that?
2: I'm gonna do a song taken from my album, The Jazz Soul of Little Stevie. The name of the song is called Fingertips. Now I want you to clap your hand. Come on. Come on. Yeah. Stomp your feet. Jump up and down. Do anything that you wanna do. Yeah. Yeah.

Palma, ¿eh?

anche noi siamo partner di webradioitaliane.it. Sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Giovedì 8 ottobre 2026. La chiesa ricorda Santa Reparata e San Giovanni Calabria. La luna calante è illuminata al 12%. Il proverbio del giorno, chi dorme non piglia pesci, ricorda che un atteggiamento vigile e attivo permette di conseguire i risultati desiderati. E si celebra la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 la Repubblica di San Marino adottava la nuova Costituzione che sostituiva lo statuti comunali in vigore da 300 anni. Nel 1803 moriva a Firenze il poeta e drammaturgo Vittorio Alfieri. Nel 1912 Antonio d'Alba, che aveva tentato di uccidere il re Vittorio Emanuele III, veniva condannato a 30 anni, una pena ridotta dato che il ragazzo era ancora minorenne. E nel 1930 a Ciampino, volo sperimentale per il primo elicottero moderno, il DAT-3, che poteva volare in verticale, era stato progettato da Corradino d'Ascanio. E nel 1971 nel Regno Unito veniva pubblicato Imagine, il quinto album solista di John Lennon, già uscito in America un mese prima. Nel 1985 moriva a Monza lo scrittore Riccardo Bacchelli, ispiratore di una legge per la sussistenza a cittadini illustri in stato di indigenza. Nel 1995 matrimonio per l'attrice Maria Grazia Cucinotta, che a San Gemini, in provincia di Terni, sposava Giulio Violati. Avevano 26 e 28 anni. Nel 2000 la Ferrari tornava a vincere il mondiale di Formula 1, conquistando il titolo costruttori e piloti con Michael Schumacher. 25 anni fa, nel 2001, gravissimo incidente aereo a Milano, dove un velivolo della compagnia svedese SAS si schiantava su un edificio di smistamento bagagli, provocando 118 vittime. Nel 2007 il premio Nobel per la medicina veniva assegnato a Mario Capecchi per le scoperte sulle cellule embrionali. E nel 2022 Filippo Ganna riportava all'Italia il primato mondiale dell'ora di ciclismo, percorrendo 56 km e 792 metri. Sono nati l'8 ottobre. Nel 1881 Vincenzo Perugia, l'imbianchino che rubò la Gioconda. Nel 1931 l'editore Franco Cosimo Panini. Nel 1948 il fondatore dell'Adusbef Elio Lannutti e l'attore e regista Nini Salerno. Nascevano oggi anche la doppiatrice Daniela Fava nel 1954, il calciatore campione mondiale 1982 Antonio Cabrini nel 1957, il fondatore di Netflix Reed Hastings nel 1960, il cuoco e conduttore TV Carlo Cracco nel 1965 e il cantante Bruno Mars, nato in questo giorno nel 1985. Anche per l'8 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2026.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuva Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra lo svincolo per Macomer e lo svincolo per Abba Santa Ghilarza in direzione Cagliari nella provincia di Nuoro. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di giovedì 8 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sull'isola avremo una giornata caratterizzata da molta nuvolosità, per effetto di infiltrazioni umide che manterranno i cieli spesso nuvolosi o molto nuvolosi. Nel complesso, però, i fenomeni resteranno per lo più deboli e irregolari, senza una fase di maltempo diffuso su tutta la regione. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in progressivo assorbimento dalla sera, quando inizieranno ad aprirsi anche delle schiarite. Sul litorale orientale e su quello meridionale prevarrà invece un'alternanza di nubi sparse e schiarite per gran parte della giornata. Sulle zone interne meridionali la nuvolosità tenderà ad aumentare nel pomeriggio, con la possibilità di deboli piogge, prima di un miglioramento serale. Sulle zone interne settentrionali il cielo resterà molto nuvoloso o coperto, con deboli precipitazioni più persistenti. Sui rilievi, infine, qualche pioggia

0: Era possibile al mattino, con una temporanea attenuazione nel pomeriggio e una possibile ripresa verso sera. Passiamo alle temperature, che resteranno miti ma con valori più contenuti sulle zone interne. Sui settori meridionali saranno ancora possibili massime intorno ai 28-29 gradi, mentre nelle aree interne più elevate si scenderà verso 22-24 gradi. A Sadali, ad esempio, si indicano circa 18 gradi di minima e 22 di massima, mentre nel sud dell'isola, località come Doglianova registreranno una temperatura massima di circa 28 gradi. Per quanto riguarda i venti, saranno generalmente deboli dai quadranti sud-occidentali, con tendenza ad attenuarsi e a ruotare progressivamente verso ovest. Localmente, soprattutto nelle ore pomeridiane, potranno comunque risultare più sostenuti sui settori esposti. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.550 metri di quota, quindi su valori più bassi rispetto ai giorni precedenti. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna passerà da molto mosso a mosso, il canale di Sardegna da poco mosso a mosso, il Tirreno sarà generalmente mosso, mentre le bocche di Bonifacio registreranno condizioni di mare da mosso a molto mosso. Queste erano le previsioni di giovedì 8 ottobre. Da Isabella è tutto. Vi saluto e vi do appuntamento alle prossime informazioni meteo di Icnos, la Sardegna in diretta.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas, fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono vite che sembrano già finite prima di finire davvero. Vite che si sono ritirate in un angolo, silenziose, convinte di non meritare più la luce. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. Oggi incontriamo un mondo in cui la caduta non è mai definitiva, ma rialzarsi costa tutto ciò che si ha. Un romanzo che parla di colpa e nostalgia, di ciò che si porta dentro senza saperlo nominare. Se anche tu scrivi di umanità ferita che cerca a suo modo una via d'uscita, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Qui trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Quello di oggi si chiama Un momento di debolezza di Stefano Piedimonte ed è la storia di Ludovico e Cesare. Ludovico cura, Cesare vuole essere curato. Ludovico ha già molto vissuto, Cesare ha 19 anni. Ludovico ha esercitato il mestiere di psichiatra, ha scritto articoli e libri. La stima della quale godeva è mutata in disonore, forse disprezzo, quando la relazione che intratteneva con una sua paziente è diventata un fatto di cronaca. Passati 10 anni, Ludovico continua a prescrivere farmaci e cure di nascosto in un appartamento alla periferia di Milano, dove la luce filtra poco, eppure la speranza. Malattie immaginarie, ma comunque dolorose. Dall'ex dottore arrivano molte disperazioni. All'ex dottore ci si riferisce chiamandolo lo sciamano. Cesare invece ha perso il padre e insieme al padre la speranza di una vita decente. Lui e lo sciamano non si piacciono, anzi si detestano. Eppure c'è qualcosa che suona in entrambi e non è un miracolo e nemmeno un sentimento. È Pink Moon, l'ultimo album di Nick Drake. Ludovico non dovrebbe prenderlo in cura, ma lo fa. E per nessuno dei due cambierebbe niente se Chloe, la ragazza che di Cesare è innamorata, non lo seguisse fino all'appartamento dello sciamano minacciando di denunciare Ludovico per ciò che sta facendo a Cesare. Se non fosse per Chloe e la sua risolutezza, Ludovico non si ricorderebbe di aver amato Gabriella e che Gabriella è viva e sta ancora là dove tutto è cominciato e si è perduto. A Napoli. Di Stefano Piedimonte, Un momento di debolezza. Edizioni Marsilio.
0: Radio Domus Novas.
2: La mia radio.
3: Se c'è il pericolo di una piena, non so stare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione...

0: perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada.

Disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza, disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: non bruciare, con il fuoco non scherzare, che se bruci la foresta viene uno che ti arresta.
1: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
2: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
3: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
4: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Giovedì 8 ottobre 2026, la Chiesa ricorda Santa Reparata e San Giovanni Calabria. La luna calante è illuminata al 12%. Il proverbio del giorno, chi dorme non piglia pesci, ricorda che un atteggiamento vigile e attivo permette di conseguire i risultati desiderati. E si celebra la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 la Repubblica di San Marino adottava la nuova Costituzione che sostituiva lo Statuti Comunali in vigore da 300 anni. Nel 1803 moriva a Firenze il poeta e drammaturgo Vittorio Alfieri. Nel 1912 Antonio d'Alba, che aveva tentato di uccidere il re Vittorio Emanuele III, veniva condannato a 30 anni, una pena ridotta dato che il ragazzo era ancora minorenne. E nel 1930 a Ciampino, volo sperimentale per il primo elicottero moderno, il DAT-3, che poteva volare in verticale, era stato progettato da Corradino d'Ascanio. E nel 1971 nel Regno Unito veniva pubblicato Imagine, il quinto album solista di John Lennon, già uscito in America un mese prima. Nel 1985 moriva a Monza lo scrittore Riccardo Bacchelli, ispiratore di una legge per la sussistenza a cittadini illustri in stato di indigenza. Nel 1995 matrimonio per l'attrice Maria Grazia Cucinotta, che a San Gemini, in provincia di Terni, sposava Giulio Violati. Avevano 26 e 28 anni. Nel 2000 la Ferrari tornava a vincere il mondiale di Formula 1, conquistando il titolo costruttori e piloti con Michael Schumacher. 25 anni fa, nel 2001, gravissimo incidente aereo a Milano, dove un velivolo della compagnia svedese SAS si schiantava su un edificio di smistamento bagagli, provocando 118 vittime. Nel 2007 il premio Nobel per la medicina veniva assegnato a Mario Capecchi per le scoperte sulle cellule embrionali. E nel 2022 Filippo Ganna riportava all'Italia il primato mondiale dell'ora di ciclismo, percorrendo 56 km e 792 metri. Sono nati l'8 ottobre. Nel 1881 Vincenzo Perugia, l'imbianchino che rubò la Gioconda. Nel 1931 l'editore Franco Cosimo Panini. Nel 1948 il fondatore dell'Adusbef Elio Lannutti e l'attore e regista Nini Salerno. Nascevano oggi anche la doppiatrice Daniela Fava nel 1954, il calciatore campione mondiale 1982 Antonio Cabrini nel 1957, il fondatore di Netflix Reed Hastings nel 1960, il cuoco e conduttore TV Carlo Cracco nel 1965 e il cantante Bruno Mars, nato in questo giorno nel 1985. Anche per l'8 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuova Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra lo svincolo per Macomer e lo svincolo per Abba Santa Ghilarza in direzione Cagliari nella provincia di Nuoro. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di giovedì 8 ottobre. A cura di Icnos, la Sardegna in diretta. Sull'isola avremo una giornata caratterizzata da molta nuvolosità, per effetto di infiltrazioni umide che manterranno i cieli spesso nuvolosi o molto nuvolosi. Nel complesso, però, i fenomeni resteranno per lo più deboli e irregolari, senza una fase di maltempo diffuso su tutta la regione. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in progressivo assorbimento dalla sera, quando inizieranno ad aprirsi anche delle schiarite. Sul litorale orientale e su quello meridionale prevarrà invece un'alternanza di nubi sparse e schiarite per gran parte della giornata. Sulle zone interne meridionali la nuvolosità tenderà ad aumentare nel pomeriggio, con la possibilità di deboli piogge, prima di un miglioramento serale. Sulle zone interne settentrionali il cielo resterà molto nuvoloso o coperto, con deboli precipitazioni più persistenti. Sui rilievi, infine, qualche pioggia sarà possibile al mattino, con una temporanea attenuazione nel pomeriggio e una possibile ripresa verso sera. Passiamo alle temperature, che resteranno miti ma con valori più contenuti sulle zone interne. Sui settori meridionali saranno ancora possibili massime intorno ai 28-29 gradi, mentre nelle aree interne più elevate si scenderà verso 22-24 gradi. A Sadali, ad esempio, si indicano circa 18 gradi di minima e 22 di massima, mentre nel sud dell'isola, località come Doglianova registreranno una temperatura massima di circa 28 gradi. Per quanto riguarda i venti, saranno generalmente deboli dai quadranti sud-occidentali, con tendenza ad attenuarsi e a ruotare progressivamente verso ovest. Localmente, soprattutto nelle ore pomeridiane, potranno comunque risultare più sostenuti sui settori esposti. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.550 metri di quota, quindi su valori più bassi rispetto ai giorni precedenti. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna passerà da molto mosso a mosso, il canale di Sardegna da poco mosso a mosso, il Tirreno sarà generalmente mosso, mentre le bocche di Bonifacio registreranno condizioni di mare da mosso a molto mosso. Queste erano le previsioni di giovedì 8 ottobre. Da Isabella è tutto. Vi saluto e vi do appuntamento alle prossime informazioni meteo di Icnos, la Sardegna in diretta.
1: Gusta la musica. Su Radio Domus Novas solo buona musica. Quella giusta, fresca, frizzante, come te.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono vite che sembrano già finite prima di finire davvero. Vite che si sono ritirate in un angolo, silenziose, convinte di non meritare più la luce. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. Oggi incontriamo un mondo in cui la caduta non è mai definitiva, ma rialzarsi costa tutto ciò che si ha. Un romanzo che parla di colpa e nostalgia, di ciò che si porta dentro senza saperlo nominare. Se anche tu scrivi di umanità ferita che cerca a suo modo una via d'uscita, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Qui trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Quello di oggi si chiama Un momento di debolezza di Stefano Piedimonte ed è la storia di Ludovico e Cesare. Ludovico cura, Cesare vuole essere curato. Ludovico ha già molto vissuto, Cesare ha 19 anni. Ludovico ha esercitato il mestiere di psichiatra, ha scritto articoli e libri. La stima della quale godeva è mutata in disonore, forse disprezzo, quando la relazione che intratteneva con una sua paziente è diventata un fatto di cronaca. Passati 10 anni, Ludovico continua a prescrivere farmaci e cure di nascosto in un appartamento alla periferia di Milano, dove la luce filtra poco, eppure la speranza. Malattie immaginarie, ma comunque dolorose. Dall'ex dottore arrivano molte disperazioni. All'ex dottore ci si riferisce chiamandolo lo sciamano. Cesare invece ha perso il padre e insieme al padre la speranza di una vita decente. Lui e lo sciamano non si piacciono, anzi si detestano. Eppure c'è qualcosa che suona in entrambi e non è un miracolo e nemmeno un sentimento. È Pink Moon, l'ultimo album di Nick Drake. Ludovico non dovrebbe prenderlo in cura, ma lo fa. E per nessuno dei due cambierebbe niente se Chloe, la ragazza che di Cesare è innamorata, non lo seguisse fino all'appartamento dello sciamano minacciando di denunciare Ludovico per ciò che sta facendo a Cesare. Se non fosse per Chloe e la sua risolutezza, Ludovico non si ricorderebbe di aver amato Gabriella e che Gabriella è viva e sta ancora là dove tutto è cominciato e si è perduto. A Napoli. Di Stefano Piedimonte, Un momento di debolezza. Edizioni Marsilio.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
4: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.
5: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
6: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
7: Idea News Magazine.
8: Magnifico documento quello della Carta Universale dei Diritti Umani che ricorda a tutti che nasciamo tutti liberi e uguali e si chiude con il 30° diritto che sancisce che nessuno può togliere ad un altro essere umano i propri diritti. La Carta Universale dei Diritti Umani resta un dato stabile nella vita di chi la conosce, anche per vivere nel proprio quotidiano, che sia la famiglia, che sia l'ambiente di lavoro, che sia semplicemente il rispetto delle persone che ci servono quando andiamo in un supermercato. E se vi sembra lontano dalla realtà solo perché è stato pubblicato Nel 1947, è il caso di ricordarvi che fondamentalmente non c'è mai niente di nuovo sotto il sole. Vi invito a consultare il sito www.unitiperidirittiumani.it oppure The Human Right, che è il sito che nasce proprio per le giovani generazioni. Troverete dei materiali davvero incredibili, potrete richiederli gratuitamente e soprattutto potreste utilizzarli per una personale conoscenza, ma anche per diffondere questo pensiero che ci potrà essere pace sulla terra solo quando impareremo a fidarci l'uno dell'altro. Queste sono le parole del filosofo umanitario Ron Hubbard. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
7: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza. Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuva Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Carlo Felice attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra lo svincolo per Macomer e lo svincolo per Abba Santa Ghilarza in direzione Cagliari nella provincia di Nuoro. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ben ritrovati con le previsioni del tempo di giovedì 8 ottobre. A cura di Icnos, la Sardegna in diretta. Sull'isola avremo una giornata caratterizzata da molta nuvolosità, per effetto di infiltrazioni umide che manterranno i cieli spesso nuvolosi o molto nuvolosi. Nel complesso, però, i fenomeni resteranno per lo più deboli e irregolari, senza una fase di maltempo diffuso su tutta la regione. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in progressivo assorbimento dalla sera, quando inizieranno ad aprirsi anche delle schiarite. Sul litorale orientale e su quello meridionale prevarrà invece un'alternanza di nubi sparse e schiarite per gran parte della giornata. Sulle zone interne meridionali la nuvolosità tenderà ad aumentare nel pomeriggio, con la possibilità di deboli piogge, prima di un miglioramento serale. Sulle zone interne settentrionali il cielo resterà molto nuvoloso o coperto, con deboli precipitazioni più persistenti. Sui rilievi, infine, qualche pioggia sarà possibile al mattino, con una temporanea attenuazione nel pomeriggio e una possibile ripresa verso sera. Passiamo alle temperature, che resteranno miti ma con valori più contenuti sulle zone interne. Sui settori meridionali saranno ancora possibili massime intorno ai 28-29 gradi, mentre nelle aree interne più elevate si scenderà verso 22-24 gradi. A Sadali, ad esempio, si indicano circa 18 gradi di minima e 22 di massima, mentre nel sud dell'isola, località come Doglianova registreranno una temperatura massima di circa 28 gradi. Per quanto riguarda i venti, saranno generalmente deboli dai quadranti sud-occidentali, con tendenza ad attenuarsi e a ruotare progressivamente verso ovest. Localmente, soprattutto nelle ore pomeridiane, potranno comunque risultare più sostenuti sui settori esposti. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.550 metri di quota, quindi su valori più bassi rispetto ai giorni precedenti. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna passerà da molto mosso a mosso, il canale di Sardegna da poco mosso a mosso, il Tirreno sarà generalmente mosso, mentre le bocche di Bonifacio registreranno condizioni di mare da mosso a molto mosso. Queste erano le previsioni di giovedì 8 ottobre. Da Isabella è tutto. Vi saluto e vi do appuntamento alle prossime informazioni meteo di Icnos, la Sardegna in diretta.

0: Love.
1: Radio Domus Novas.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
0: e io sono Chiara.
2: Notizia su misura.
0: Hai per eliminare

0: Come dire addio al clickbait, agli allarmismi e leggere solo quello che vi interessa davvero in 5 minuti.
1: Sono pillole di AI.
2: Ormai è così, aprire i siti di notizie o i social la mattina è diventato un bombardamento da mal di testa.
0: Una sofferenza unica. Titoli catastrofici strillati a palla, articoli a chiappa click raddoppiati e notizie a spazzatura che non vi servono a niente.
2: Ti ritrovi a scorrere lo schermo per tre quarti d'ora, finendo la pausa caffè sopraffatto dal sovraccarico informativo e senza aver imparato nulla di utile.
0: E la sensazione è quella di aver buttato via tempo prezioso a leggere 20 volte la stessa notizia e riscritta in 10 modi diversi.
2: Ma prima di cancellare tutte le app di informazioni e rassegnarvi all'ignoranza totale,
0: l'intelligenza artificiale diventa il vostro filtro editoriale personale.
2: Il primo superpotere per bonificare i feed si ottiene con Readwise Reader AI o Artifact.
0: Leggono gli articoli lunghi prima di voi, eliminano il sensazionalismo e vi sfornano i punti chiavi essenziali.
2: Ma soprattutto identificano e nascondono in automatico tutti i titoli furbi da clickbait e i duplicati ripubblicati da 1000 testate diverse.
0: Saprete subito di cosa parla l'articolo reale senza dover aprire 10 pagine piene di pubblicità invasive.
2: E per allenare l'algoritmo e mostrarvi solo argomenti autorevoli e di vero interesse,
0: sfoderiamo l'intelligenza di Feedly Leo.
2: Pensate che è un assistente AI che impara dalle nostre letture quotidiane e prioritizza le notizie in base ai vostri parametri.
0: Silenzia i trend irrilevanti e vi segnala solo le analisi approfondite scritte dalle fonti più accreditate della rete.
2: Ma se voleste un resoconto perfetto direttamente al mattino, senza neanche dover cercare,
0: usate InReader AI.
2: È pazzesco perché crea newsletter e digest personalizzati sulle vostre nicchie preferite, riassumendo i fatti del giorno in un comodo bollettino sintetico, pronto da leggere in pochissimi minuti.
0: Risultato? Informazione pulita, rapida, di altissima qualità e zero tempo sprecato.
2: E allora ricapitoliamo.
0: Readwise Reader AI, per disinnescare il clickbait e sintetizzare gli articoli. Feedly Leo, per filtrare i contenuti di qualità. E InReader AI, per i vostri digest quotidiani.
2: Usare l'intelligenza artificiale per informarvi. Vi restituisce il controllo del vostro tempo e soprattutto protegge la mente dallo stress da informazione.
0: Perché essere informati bene è un diritto, ma non deve diventare un lavoro a tempo pieno.
2: E allora l'informazione ora è davvero semplice. Scaricate le app, impostate i filtri, leggete lo stretto necessario e insomma, buona informazione a tutti. Noi ci sentiamo domani.
0: Ciao!
1: Sono pillole di AI.
3: Sì, noi che qui.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Radio Domus Nova.
1: Hai scelto chi volevi diventare.
2: A, B, C.
1: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni.
3: Tanti auguri, dottoressa!
4: Sì, pronto?
1: Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio

Bentrovati amici, questa è la nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Joe Bonamassa è un chitarrista con i controfiocchi, virtuoso, pulito, la sua chitarra è un turbinio di note, mai però fine a se stesse, mentre Beth Hart possiede una voce incredibile, padrona del palco come poche, e bella, sensuale come solo la musica soul blues sa essere alle volte. Registrato ad Amsterdam, il concerto contiene 22 brani. Tra le tracce troviamo rivisitazioni di brani classici del soul blues contaminate di rock, comprese anche negli album fatti in precedenza insieme. Questa è Someday After Whale, un vecchio brano di Freddie King. Joe Bonamassa e Beth Hart qui a Me and Blues.

Mentre We Are The Lighties è un doppio album dal vivo che offre la possibilità di scoprire ogni sfumatura della musica di John Mayer, essendo diviso in tre parti, acustica, in trio elettrico con la sua band. Nella sua musica c'è in effetti un po' di tutto, il rock elettrico e pulsante che non ha paura di confrontarsi con i giganti come Jimi Hendrix, ma anche le incursioni nel pop di classe come Waiting For The World. Questa è la famosa I Am Gonna Find Another You. John Mayer e la sua band qui a Mean Blues.

State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Music.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Rob Tognoni è un blues rock originario della Tasmania, in Australia, che si esibisce spesso in tour in tutta Europa, dove si è costruito un nutrito seguito. È noto per i suoi spettacoli esplosivi. Tognoni ha conquistato praticamente tutti i principali festival blues del mondo. Questo virtuoso chitarrista nutre una grande passione per il power rock, il rock e il blues, ma disdegna incursioni, non disdegna, direi più che altro, incursioni nel rhythm and blues classico. Questa è la cover di Like a Rolling Stones di Bob Dylan. Bob Tognoni qui a Me and Blues.
2: 1, 2, 3.

Un altro chitarrista importante, rock blues, è Paul Warren, noto per essere stato membro di diverse rock band e per aver suonato in tour con Tina Turner e il cantante rock inglese Rod Stewart. Anche se non sembra, ma la carriera di Warren è costellata da una lunga lista di traguardi talmente importanti da annullare ogni dubbio sulle capacità di questo musicista. Si pensa ai Night City, la band che Ray Manzarek formò dopo la fine dei Doors nel 1975 e della quale Paul Warren fu parte fondamentale. La chitarra di Warren ha lasciato il segno su un hit importantissima come Papa Was o Rolling Stones dei Temptation. Paul Warren qui a Me and Blues.

Blues in My Soul di Bridget Jenny è caldamente consigliato ai fan di Jimi Hendrix, Robin Trower, Rory Gallagher e a tutti gli altri eccellenti chitarristi blues di livello mondiale, capaci direi di improvvisare per ore su riff straordinari. Se amate il vero mojo del blues rock e questo è il vostro genere, ascoltate l'essenziale disco Blues in My Soul qui a Mia Blues, Start Blues, Jenny Blachey.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Lloyd Jones è un artista roots di Portland. Ha girato il mondo in tournée, ha collezionato decine di importanti premi e riconoscimenti. È un instancabile musicista itinerante che calca i palchi dei festival e i club di tutto il paese, conquistando un pubblico entusiasta che non ha mai abbastanza del suo blues paludoso, del suo modo di suonare la chitarra, ma nello stesso tempo del suo funk grintoso, del suo soul che hanno tutti ritmi da Roadhouse e del suo rhythm and blues vecchia scuola. Questa è Every Time We Meet, Lloyd Jones, qui a Me and Blues.

John Hammett è uno dei migliori cantanti e armonicisti. I suoi spettacoli dal vivo mettono a risalto la presenza scenica dinamica di una band super affiatata e una ricchezza di canzoni originali che spaziano dal blues casalingo alle fervide ballate rhythm and blues. Cresciuto in campagna, fu attratto dai suoni hip hop e dalla rock band dell'epoca. John suonava l'armonica e cantava in band nei vari locali della città, spesso aprendo gli spettacoli di gruppi blues in tournée a livello nazionale. Così facendo catturò l'attenzione rapidamente di musicisti blues affermati che lo vollero con lui. Questa è Summer O'Reilly, John Hammett, qui a Me and Blues.

Kim Simpson era un musicista gallese, è stato il fondatore, chitarrista, compositore principale e unico membro costante del gruppo rock blues Savoy Brown, che formò nel 1965. Il gruppo era uno dei sei grandi gruppi blues del boom del British Blues. Insieme a John Mayer, Fleetwood Mac, Jethro Tull, Chick Snack e Tanner Shafter, Simmons è stato la mano guida dei Savoy Brown, dai loro primi singoli pubblicati appunto nel 1966 fino alla loro ultima uscita. Questa si chiama Loving in New York. Per voi, Keith Simmons, qui è

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Sei pronto a tornare negli anni 80 e 90? Ti ci porto io con il Super Sound. Sono Marco Del Valse. Suono le più belle canzoni di quegli anni, le canzoni più passate alla radio, più ballate, più ascoltate con gli amici. Super Sound. Il giovedì alle 10 e il sabato alle 13 su Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Super Sound. 20 anni di grande musica.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

0: il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

alzarsi verso il cielo. Si stava già facendo giorno e non era arrivato nessuno.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Beh, ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Beh, ragazzi, ciao.

respuesta es... Radio Domus Novas. La tua vita sicura tra le onde radio. Radio Domus.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

questa vita cosa ho fatto? Io ti rispondo, ho amato tutto.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: this House Club Set. Stay tuned.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non so stare sui ponti o vicino ai fiumi, rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile